0: Punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Dimmi perché

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

A bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: 4 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Che noi siamo amore.
1: Radio Latte e Miele.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: 6 e 1.
1: Buongiorno, buon mercoledì 9 settembre da Alberto Zanni e dal nostro tenente bagnato, ma non solo lui, anch'io, perché ragazzi voi non avete idea di quanta acqua sta scendendo in questo momento a Milano e non so poi nel resto d'Italia. Altro che arrivare in auto, qui bisogna tirar fuori i motoscafi perché sembrano, alcune vie di Milano sembra addirittura di essere nel Canal Grande di Venezia. Buongiorno, come sarà la giornata di oggi? Ce la raccontiamo tra poco e lo scopriamo grazie alle stelle di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 9 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ancora faticoso, ma le vittorie arrivano. Un nuovo incarico, anche impegnativo, può essere importante per le persone che hanno un'azienda, revisione dei conti. Da domani migliora l'amore. Toro, proprio a livello sentimentale bisogna fare chiarezza, perché Venere inizia un transito dubbioso. Ora, non è detto che tu debba per forza mettere in discussione un legame d'amore, però è probabile che ci sia bisogno di una conferma o magari ci sono delle lontananze da eliminare. Gemelli, un po' nervosa questa giornata, il lavoro è più propositivo perché comunque Mercurio favorisce trattative, accordi, ma se stai iniziando un nuovo progetto, una nuova collaborazione, c'è bisogno di un periodo di apprendistato. Amore, direi nella norma. Cancro, spingi i sentimenti, se c'è già una persona sarà dalla tua parte, se vuoi fare un incontro guardati attorno.

0: Buongiorno, tutto migliore, è un progetto che ti ha preoccupato, può prendere una direzione costruttiva. Leone, troppa energia, il rischio è quello di sentirsi Superman e poi magari di stare male, ti devi fermare un attimo. Diciamo che è un momento giusto per recuperare forza fisica. In amore, attenzione alle parole di troppo. Vergine, le difficoltà recenti stanno spingendo verso un cambiamento positivo e da domani Venere chiarisce la situazione sentimentale. Sul lavoro potresti presto cambiare ruolo, progetto, direzione, anche in vista del 2027. Bilancia, Saturno opposto, tensioni, ostacoli, può esserci un ritardo, un programma saltato, ecco, la tua forza è reagire. Reagire senza farti condizionare dagli avversari, scegliere con cura le persone di cui fidarti. In amore nessun cambiamento, chi ha una storia la prosegue, chi non ha una relazione non cerca, si affida al destino. Scorpione, con Venere che sta per entrare nel tuo segno tutto è possibile. Innanzitutto ti carichi di energia positiva. Se c'è stato un dubbio di lavoro, può essere superato e io spero proprio che tu voglia fare anche delle richieste importanti. Sagittario, Mercurio ha creato problemi economici e professionali nelle ultime settimane, ma la situazione sta cambiando. Poi da domani arrivano opportunità migliori, anche grazie ad una conoscenza, un contatto utile. L'amore torna vicino. Capricorno, dopo un weekend pesante la tensione diminuisce, anche per te Venere nel suo nuovo transito parla di amore, di famiglia, ecco forse adesso qualche pensiero in più riguarda il denaro, perché Mercurio ha iniziato un transito complicato e bisogna stare molto attenti alle spese. Revisione dei conti. Acquario, tensione in amore sul lavoro, al punto di arrivare ad un taglio netto. Venere, Giove, aspetti planetari un po' particolari, potresti essere esasperato da qualcuno che frena le tue iniziative. Quindi è meglio capire cosa fare, anche perché se ci sono anche problemi di incassi, non si può essere superficiali. Non è una fase complicata, ma devi ragionare bene su quello che desideri. Questo vale anche per l'amore. Pesci, ottimo momento per i confronti, una relazione diventa seria. Venere parla di emozioni, ma soprattutto da domani Mercurio, non più opposto, migliora la situazione anche dal punto di vista pratico. Insomma, si possono programmare eventi, semmai ci sarà un ritardo, sarai tu a volerlo o magari il lavoro chiama e quindi alcuni aspetti della tua vita dovranno essere messi in secondo piano rispetto all'attività. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: bella vita.
1: Beh, per cominciare la giornata, insomma, ci sta ascoltare l'oroscopo di Paolo Fox e soprattutto Ariete insieme, in questo caso, ad Angelina Mango. Sigla!
2: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Ma
1: sì,
2: chi se ne

0: siamo a posto, se la mattina comincia con Zanni siamo veramente a posto. Ma incomincia anche con il signor tenente, non lo sentite ma lui c'è, la sua presenza è costante la mattina, perché è lui che muove i tastini, mette le basi, mette gli effetti, fa un sacco di cose, legge i messaggi e poi li gira, li filtra, no? Un po' come il tè che deve essere filtrato la mattina, o c'è anche il caffè filtrato, mi sembra di sì. Boh, comunque guardate, io di queste cose non me ne intendo. Saluto subito chi ci scrive da Reggio Calabria, la nostra fedelissima Giovanna, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Poi sapete, io sono nuovo di queste parti, vorrei conoscervi, vorrei sapere che cosa fate, come mai siete già svegli a quest'ora. E poi oggi che è una giornata particolare, non perché siamo arrivati al 9 di settembre, ma perché piove, ragazzi, cioè incredibile, e vorrei capire un po' nel resto dell'Italia com'è la situazione meteorologica. Io stamattina sono partito da casa con 24 gradi, in questo momento a Milano ce ne sono 22, capirai, però insomma vedremo un po' se la pioggia peggiora la situazione meteorologica oppure no. E dalle vostre parti com'è il tempo? E allora vi lascio subito quello che è il nostro contatto, perché sapete che nel corso di queste due ore potete interagire con noi al 335-787-1910. E a questo punto iniziamo la nostra giornata con il buongiornissimo caffè, perché siamo proprio dei boomer, ma boomer di brutto. Mettiamo... Senti che base proprio da relax a quest'ora del mattino. Tra l'altro questo è un proverbio indiano: il sorriso che invii al mattino tornerà a te durante il giorno.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sarà bello sognare.
3: Latte e miele.
4: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
3: Latte e miele.
5: Sognami se nevica.
3: Latte e miele, la tua musica italiana.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E lei...

La città degli angeli, Achille Lauro qui su Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. È cominciata a colazione da Zanni nel migliore dei modi anche in questa giornata, dicevo, di mercoledì 9 settembre 2026. In provincia di Lucca mi segnala Marco che ci sono 21 gradi in questo momento, quindi buona giornata anche a te. Voi comunque continuate a scriverci perché stiamo facendo un po' il giro meteo. Tra poco parleremo quello che è nato per secondo, ragazzi, lo so che a quest'ora non riesco a parlare, perché pare che siano più simpatici rispetto ai primo gen, ma quella roba lì, vabbè, ci siamo capiti, giusto? Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento sul Latte Miele. Saluto Simone, Simone, Simone. Beh, potrebbe essere, eh? Simone da Padova che dice: oh Zanni, ci sono 25 gradi questa mattina. Il cielo è un pochino nuvoloso, però fa caldo già a quest'ora del mattino. Simone che fa l'NCC, almeno così scrive al nostro WhatsApp 335 787 1910. Torniamo su scusate, oggi va così, oh, che ci volete fare. Questo è anche il bello della diretta. Essere secondogeniti non significa necessariamente essere più divertenti. Allora, gli studi citati, visto che parlavo di questa notizia, mostrano che l'umorismo dei bambini dipende più dalle loro caratteristiche e dalle loro relazioni con i fratelli e amici che dall'ordine di nascita. Inoltre, ricerche su migliaia di persone non hanno trovato effetti significativi dell'ordine di nascita sulla personalità. Quindi l'idea del secondogenito che è più comico rispetto al primo è soprattutto uno stereotipo familiare e non è assolutamente un fatto scientifico. Però se io penso, mio fratello fa ridere, cioè io quando sono, non so, mi ritrovo con mio fratello che è il secondogenito, oh, lui fa morire dal ridere, cioè non so perché, anzi magari lo saluto perché so che a quest'ora ascolta Latte Miele. Ciao Gio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche a voi. Ma secondo la vostra esperienza, i fratelli minori sono davvero più simpatici? Secondo la tua esperienza, tenente? Secondo, lui ne ha due minori. Tu sei il secondo. Però sei simpatico, eh? Sei simpatico. Già di prima mattina, poi devo dire che non è facile, soprattutto quando uno si sveglia alle 4:30, alle 5. Questo è Latte Miele e niente, tra poco insomma torneremo sull'argomento, magari raccogliamo anche i vostri vocali che intanto iniziano ad arrivare.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Yes sir.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ci mandate le foto delle vostre colazioni. Stamattina la Emily ci ha mandato il bombolone da Cattolica. Ciao, un abbraccio. Oggi è l'anniversario della scomparsa di Lucio Battisti. Lo ascoltiamo con un'avventura.

ragazzi, abbiamo ritrovato anche Loredana Bertè in colazione da Zanni, ragazzo mio. A proposito di giro meteo, devo fare un saluto a, aspetta, chi ci scrive da Palermo, Frank Poretto, dice: io sono in prepensionamento, qui ci sono 24 gradi ma ancora non piove. Che cosa fa lui? Perché io poi sono curioso di sapere che cosa fate nella vita. Fa il cantautore, ma adesso compone canzoni per altri. Senti, ma se ci fai uno stornello, una robina per colazione da Zanni, che poi la mandiamo in onda, non sarebbe male. Poi salutiamo lui, ovviamente è uno dei fedelissimi, e stiamo parlando di Roberto da Verona. Ciao Roberto, buongiorno anche a te. A proposito di secondogeniti, sono arrivati anche dei messaggi in questo momento di amici che ci riportano la loro esperienza. Saluto Marco da Milano, dice: qui piove ancora, vabbè dai, sta smettendo almeno dalle nostre parti. Io sono il secondogenito di casa e confermo, sono sempre stato quello che faceva ridere tutti. Vabbè, allora ci potresti mandare anche una barzelletta al 335 786 1910. Poi salutiamo Elisa da Torino. Ciao ragazzi, sono la seconda di tre fratelli in famiglia, dicono che sono la più simpatica. Cerea ne Gianna Nannini, io sul latte miele.

0: Beh, fino alla fine questa Gianna Nannini con io. Se chiudete gli occhi un attimo, lo sentite questo profumo? Lo sentite? È il profumo delle brioche calde che esce dai bar. Tra l'altro c'è una ricerca che riguarda la colazione degli italiani che sta diventando sempre più salutare, funzionale e innovativa. Infatti il mercato della colazione supera, pensate, gli 11,5 miliardi di euro con una crescita del 5,1% a valore. I consumatori scelgono sempre più prodotti senza lattosio, glutine, con meno zuccheri, ricchi di proteine e ingredienti funzionali. Crescono comunque anche i prodotti con i super ingredienti come avena, anacardi e semi di zucca. Quindi buona colazione a voi. So che ogni tanto mi mandate delle foto al 335-787-1910. Allora, abbiamo una barzellettina? Ce l'abbiamo una barzellettina? Ve la faccio io la barzelletta, cioè una battuta che può andare bene per i baristi che salutiamo e abbracciamo in questo momento. Allora, c'è un signore che entra in un bar, chiede: scusi, quanto costa un caffè? Un euro. E una brioche? Anche quella, un euro. E le briciole? Vabbè, guardi, quelle sono gratis. Beh, allora mi sbricioli una brioche, perché c'è gente con il braccino corto, secondo me, che arriva al bar chiedendo proprio questa cosa. Terribile, lo so che è terribile. Adesso sapete cosa facciamo? Diamo la linea ai nostri esperti di Meteo.it per capire come sarà il tempo su tutta la nostra penisola.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

Meditiamo, meditiamo, gente. Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, che nel 2017 vinse anche il Festival di Sanremo. Buon mercoledì, buona colazione. Salutiamo quelli che sono al bar, quelli che stanno facendo colazione a casa, quelli che hanno preparato la schiscetta per il pranzo, e quelli che sono in viaggio sui mezzi, in auto, ci stanno ascoltando magari già dagli uffici. Anche quelli che magari hanno fatto il turno notturno e stanno rientrando a casa. Sapete che Colazione da Zanni è iniziato da poco, stiamo costruendo un po' il programma e soprattutto ci stiamo conoscendo, e oggi ho deciso di tenere allenata la vostra mente. Abbiamo deciso di inserire il quizzone con Zanni. Allora, io vi faccio questa domanda, questo quiz, questo, come possiamo chiamarlo, indovinello, e poi voi insomma ci darete la risposta. Non si vince niente, ma si tiene allenata la mente. La domanda è questa: ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci, che cosa sono? Se volete ve lo ripeto. Allora, ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci, cosa sono? 335 787 1910, lo scopriamo nella prossima ora.

Raff con due, tra l'altro grande protagonista di Una notte con le stelle, grande protagonista quando sono tornate in radio le ragazze della redazione che ci raccontavano appunto com'era andato questo grande evento con Radio Latte Miele, urlavano: "Oh, che figo Raff, che figo!" Ma già da Sanremo, insomma, in tanti hanno detto che praticamente Raff con gli anni è migliorato, è sempre più bello. Chissà quale sarà il suo segreto. Il nostro segreto è quello di seguirci sempre, perché Latte Miele lo trovate sul sito lattemiele.com, da lì potete ascoltarci, ma anche dall'app ufficiale Latte Miele.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra per aprire una nuova ora qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zani, ma anche dal tenente che si sta occupando della parte tecnica. Un buongiorno va a Fiorella, detta Fiore per gli amici, che mi scrive: ciao Alberto, ad Agordo tra le cime delle Dolomiti bellunesi fa fresco, ci sono 18 gradi, una notte di tuoni e fulmini e ora la montagna è nitida in un cielo ancora scuro alle prime luci dell'alba. Ora esco a godere l'aria fresca. Buona giornata con Latte e Miele sempre nelle orecchie. Cosa fai? Vai a correre? Fai un po' di ginnastica? Ci sta, perché sono tanti anche gli amici che fanno movimento di prima mattina. Torniamo a noi al quizzone con Zanni. Vi ho già anticipato nell'ora precedente qual è il nostro quiz, il nostro indovinello. Ve lo ripeto. Allora, ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci. Cosa sono? Insomma, la soluzione la daremo sicuramente più avanti nel corso della mattinata. Adesso però la linea va alla redazione per conoscere quelle che sono le notizie principali di questa giornata.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
5: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Canzone, trovala se puoi.
7: Latte e Miele.
6: Una canzone triste nel mio cuore.
7: Latte e Miele.
6: Una canzone d'amore buttata via.
7: Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi, ma cosa state facendo in questo momento? Sappiamo che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, dice buongiorno, mi preparo per andare al lavoro e vi ascolto tutte le mattine, fate gli auguri a Gabbani che oggi è il suo compleanno. Ci sarà il compleanno di Gabbani? Ma no, ma tanti auguri al grande Francesco Gabbani, che speriamo magari di tirare giù dal letto una di queste mattine per averlo ospite, insomma, all'interno di Colazione da Zanni, per fare insomma la colazione insieme, per farci raccontare magari qualcosa. Torniamo al nostro quizzone con Zanni. Vi ho fatto la domanda, sono già arrivati i primi messaggi. Il quiz che vi ho fatto è: ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci, cosa sono? Secondo Lara da Forlimpopoli dice, ma secondo lei la risposta potrebbe essere il mappamondo o la cartina geografica. Lara, la risposta esatta la daremo sicuramente tra poco. Stiamo raccogliendo ancora i vostri messaggi al 335-787-1910. Buongiorno! C'è Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto!

0: c'è. La Pausini è tornata, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ha fatto questo album di cover, il primo singolo è questo, Canzone di Raff. Torniamo sempre a Raff, questo secondo me è il suo anno, il suo momento, perché dopo Sanremo veramente è tornato alla grande. E anche se lui ha 67 anni è più in forma che mai, cioè le nostre ragazze impazziscono per Raff, si sono tutte innamorate di lui. Questa canzone di Raff compie quest'anno 25 anni, non è un compleanno, ma sicuramente è una bellissima ricorrenza e un bellissimo omaggio quello che ha fatto Laura Pausini a questo grande cantautore italiano. Buongiorno, si torna al quiz. Ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci, cosa sono? Tra poco la soluzione.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
6: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
7: Ho città ma non case, ho montagne ma non alberi, ho acqua ma non pesci. Cosa sono? Tra poco la soluzione. Intanto ascoltiamoci una grande canzone di Rino Gaetano, 1975, Ma il cielo è sempre più blu.

Rewind, Vasco Rossi sul Latte Miele. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, colazione da Zanni. Abbiamo il quizzone con Zanni. Allora, la domanda era: o città ma non case, o montagne ma non alberi, o acqua ma non pesci, cosa sono? Devo dire che siete stati bravissimi. L'importante è che non googolate, perché sennò se andate a cercare la soluzione non è bello, perché noi facciamo questo perché è vero, non si vince niente, ma tenete allenata la mente. Saluto Max di Monopoli, dice facile la cartina geografica. Poi saluto anche Marcella, dice secondo me il mappamondo, mentre Vanessa ci scrive la cartina geografica. Devo dire che va bene tutto, nel senso che può essere il mappamondo, può essere la cartina geografica e può essere anche, non so, una mappa, perché ha segnate le città ma non ha le case. Ci sono gli alberi, anzi non ci sono gli alberi, ci sono le montagne, c'è l'acqua e ovviamente non ci sono i pesci. Quindi la risposta corretta è proprio questa. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni e dal nostro tenente. Abbiamo bisogno della scossa a quest'ora del mattino, anche perché in diverse città d'Italia il tempo lascia un po' a desiderare. Ora in moda.

0: Sicuramente questa è una delle più belle dei Modà, la notte ritrovata qui sul Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, buongiorno all'Italia, buongiorno dal nostro signor tenente che sta muovendo tutti i tastini. È arrivato un messaggio a dorso di mulo, perché è arrivato con calma, per quanto riguarda invece il nostro quizzone, abbiamo già dato la soluzione. Ma sentiamo che cosa ha da dire questo amico.
1: Latte e Miele, buongiorno, sono Fabrizio D'Ascoli, Piceno. Per me la risposta del quizzone è il dizionario. Ci ho provato, buona giornata ragazzi.
0: Ciao.
1: Buon proseguimento a voi, vi sto ascoltando da H24.
0: Ciao.
1: Tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao e salutiamo insomma gli amici che ci stanno ascoltando dalla zona di Ascoli Piceno, San Benedetto, insomma quelle parti lì. Purtroppo la risposta, vabbè, è sbagliata, ma già lo sapevi perché in pratica ho dato la soluzione solamente qualche minuto fa. Siete sul Latte Miele e adesso invece è il momento di fare degli auguri di buon compleanno, perché c'è Mirta che si trova sul Lago Maggiore e oggi compie la bellezza di 44 anni, quindi tanti auguri Mirta da parte di Romano, che immagino sia il tuo fidanzato, il tuo compagno, insomma comunque qualcuno sicuramente che ti vuole bene.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.

0: fino a te.
1: Un vero capolavoro questo di Takagi e Ketra. Poi c'era Marco Marco Mengoni, Fra Quintale, eccetera. Torniamo nelle Marche, esattamente a Civitanova Marche, perché c'è un fenomeno. Ragazzi, c'è uno che ha preso una multa di 7.000 euro. Praticamente cosa ha fatto? Ha modificato il suo monopattino elettrico, che poi è stato equiparato, proprio per questo ha preso la multa, ad un ciclomotore. La cosa più bizzarra è che ha messo una sella, sapete quelle lunghe tipo motorino? Ecco, per legge deve essere di 54 centimetri, era più alta, ecco, quindi vi lascio immaginare. Questa è stata sicuramente la sanzione più originale. E poi, insomma, ha fatto un disastro, cioè questo andava in giro senza assicurazione. Non aveva neanche il patentino per poterlo guidare. Sapete che adesso, oltre per guidare un ciclomotore, devi avere il patentino e devi avere la targa e l'assicurazione. Questo vale anche per il monopattino. Siccome lui ha fatto un mix e l'ha trasformato, insomma, quando la polizia di Civitanova l'ha fermato, ha detto: senti, qui non, le cose non vanno bene, dobbiamo sequestrarti il mezzo. Infatti è stato così, e poi gli hanno dato ben 7.000 euro di multa. Ma state tranquilli, se comprate un e-bike, ad esempio queste biciclette elettriche, andate tranquilli, cioè prendete la bicicletta senza trasformarla in un 125. Oppure vale anche per i monopattini, e soprattutto il monopattino è pericoloso, bisogna avere mille occhi, quindi è giusto avere un minimo di assicurazione, perché spesso accade che quelli col monopattino non rispettano le regole del codice della strada e ti finiscono dentro in auto. E poi chi paga? Chi paga in questo caso? Pantalone?

0: 7:59.
1: Spot.
2: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
3: Buongiorno amici di Latte Miele, siamo qua con la professoressa Antonella Camarda che gentilmente si è offerta di rispondere alle nostre domande e che iniziamo a porgerle subito dopo averla ringraziata. Buongiorno professoressa, come presenterebbe il Dipartimento ad un aspirante studente o studentessa per convincerlo a sceglierlo per la sua futura carriera universitaria?
4: Buongiorno e grazie. Sicuramente direi che il Dumas è un dipartimento che consente di affrontare in maniera semplice e completa le complessità del nostro presente. In un mondo di intelligenza artificiale, in un mondo in cui il lavoro sembra quasi lontano, sembra che potremmo essere sostituiti dalle macchine, il Dumas presenta la cultura umanistica e tutti gli aspetti della società rapporto col territorio in un modo profondo, attento e adatto alle sfide del futuro.
3: Professoressa, lei si è portata avanti col lavoro perché ha risposto in parte anche alla terza domanda, che ribadiamo così magari ha qualche specifica in più da aggiungere. Quindi quali opportunità di fatto si aprono ai laureati da questo dipartimento? Vi sono delle professioni emergenti, per esempio, che si incontrano con le competenze acquisite in questo dipartimento?
4: Sì, dovessimo fare un elenco, sicuramente ci sono le professioni che ancora sono fondamentali, quelle legate alla didattica, all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, poi tutte le professioni legate al sociale, quindi servizi sociali sempre più utili, sempre più fondamentali nella nostra società, e poi ci sono tutte le professioni creative legate alle arti visive, al cinema, alla letteratura, all'editoria, e il Dumas offre la possibilità di formarsi in questi campi. Sono professioni del futuro, ma sono anche professioni radicate nella nostra cultura umanistica.
3: Assolutamente, è stata chiarissima, prof. Mi sembra che abbia citato la laboratorialità. Come si svolgono le attività didattiche? C'è una prevalenza di lezioni frontali oppure c'è anche una grande apertura alle attività laboratoriali, alle attività di gruppo, alle attività progettuali e anche alle attività esterne, quindi?
4: Sì, crediamo che l'università oggi debba offrire un'esperienza didattica diversa da quella che potremmo acquisire anche, non lo so, su YouTube o sulle università telematiche. Noi puntiamo molto sul laboratorio, sul coinvolgimento degli studenti e sulla intersezione tra diversi campi disciplinari e diverse metodologie didattiche. Vi faccio un esempio, tutti i corsi di laurea hanno sempre dei laboratori che mettono gli studenti e le studenti da subito in medias res, diremmo, in mezzo all'azione, quindi con realizzazioni di mostre, di video, progetti articolati nel turismo a vari livelli, anche laboratori di scrittura creativa. Pensiamo che le lezioni frontali siano importanti, le conoscenze, ma soprattutto orientiamo la didattica alle competenze.
3: Molto interessante. Un ultimo passaggio. Un consiglio che lei darebbe per convincere uno studente o una studentessa di iscriversi a questo dipartimento è un errore che consiglierebbe di evitare nella scelta.
4: Allora, un consiglio lo vorrei fare innanzitutto per iscriversi all'Università di Sassari per le persone che sono del territorio. Abbiamo tasse molto basse, abbiamo la possibilità di formare gli studenti non soltanto dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista dei rapporti sociali. All'università si fanno le più grandi amicizie della vita e si fanno le più grandi amicizie che servono poi nel campo professionale. È bello andare fuori, io ho studiato fuori per esempio, poi sono tornata, ma se penso, se uno studente, una studente, pensa a una vita in Sardegna, pensa a formarsi

0: e a lavorare professionalmente nel territorio, fare l'università qua significa aprirsi a tutta una rete di relazioni che ci porteranno avanti per tutta la vita. Questa è la prima cosa. Iscriversi al Dumas, beh, perché in un mondo in cui la programmazione, le materie scientifiche stanno venendo spazzate via dall'intelligenza artificiale, le scienze molli, la complessità della cultura umanistica ha bisogno di essere decodificata grazie anche allo strumento universitario.
1: È l'errore.
0: L'errore è iscriversi all'università pensando solo ed esclusivamente a cosa uno vuole fare come lavoro. Bisogna iscriversi al corso di laurea che risponde in maniera più forte alle proprie passioni, perché se non c'è passione, non c'è professionalizzazione e poi non c'è futuro.
1: Due parole sul turismo.
0: Volentieri, intanto grazie, ma sul turismo vorrei dire questo: la Sardegna è un'isola a vocazione turistica, ma non significa che è un'isola che debba formare professionisti nel campo della ristorazione. Lavorare sul turismo significa lavorare per l'infrastruttura del territorio, per dare servizi a chi viene e a chi sta nel territorio. E i nostri corsi di laurea che considerano il turismo non soltanto appunto un'occasione di fare ricezione, ricettività, ma un'occasione di sviluppo territoriale, è il posto migliore dove formarsi per le sfide del futuro.
1: Ringraziamo la professoressa Antonella Camarda. L'appuntamento è alla prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dall'Atemiele in collaborazione con l'Ateneo di Sassari.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 sul Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Siete su Latte Miele, buongiorno Francesco, ma sei arrivato nuoto
4: Buongiorno,
3: oggi?
4: io
3: Come
4: sono
3: sono?
4: arrivato, no, sono arrivato in macchina stranamente. Generalmente io uso solo biciclette, motorini elettronici. Sto molto attento a mangiare fuori città e quindi
3: No,
4: sono
3: perché ho
4: venuto.
3: visto che stamattina era un disastro, cioè
4: Piove, tra
3: sembrava.
4: l'altro l'allerta arancione rimarrà in tutto il nord per tutta la giornata di oggi. Domani invece colpirà il centro Italia e venerdì colpirà il sud Italia. Tant'è vero che il fine settimana sarà meglio al nord, meglio dal punto di vista naturalmente del sole, che al sud,
3: Ma le
4: stranamente.
3: temperature miglioreranno o no?
4: Migliorano, però non godete troppo perché all'improvviso potrebbe già settimana prossima tornare il simpatico anticiclone africano.
3: Ah, ecco,
4: Quindi
3: vabbè.
4: ormai la pausa è data dalla freschezza, ma lui rimane sempre.
3: Vabbè, abbiamo questa good news in anteprima. Altre notizie sicuramente
4: Tutte
3: all'interno.
4: pessime, stanotte è successo di tutto in giro per il mondo, di
3: Lo
4: tutto.
3: so, ne parlerai sicuramente in Wake Up. Noi ci salutiamo, grazie al tenente che si è occupato della parte tecnica. Torniamo domani mattina, puntuali alle 6, qui su Latte Miele.
4: C'è Paolo Fox.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 9 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ancora faticoso, ma le vittorie arrivano. Un nuovo incarico, anche impegnativo, può essere importante per le persone che hanno un'azienda, revisione dei conti. Da domani migliora l'amore. Toro, proprio a livello sentimentale bisogna fare chiarezza, perché Venere inizia un transito dubbioso. Ora, non è detto che tu debba per forza mettere in discussione un legame d'amore, però è probabile che ci sia bisogno di una conferma o magari ci sono delle lontananze da eliminare. Gemelli, un po' nervosa questa giornata, il lavoro è più propositivo perché comunque Mercurio favorisce trattative e accordi, ma se stai iniziando un nuovo progetto, una nuova collaborazione, c'è bisogno di un periodo di apprendistato. Amore, direi, ne è la norma. Cancro, spingi i sentimenti. Se c'è già una persona, sarà dalla tua parte, se vuoi fare un incontro, guardati attorno, tutto migliora e un progetto che ti ha preoccupato può prendere una direzione costruttiva. Leone, troppa energia, il rischio è quello di sentirsi Superman e poi magari di stare male, ti devi fermare un attimo, diciamo che è un momento giusto per recuperare forza fisica. In amore, attenzione alle parole di troppo. Vergine, le difficoltà recenti stanno spingendo verso un cambiamento positivo e da domani Venere chiarisce la situazione sentimentale. Sul lavoro potresti presto cambiare ruolo, progetto, direzione, anche in vista del 2027. Bilancia, Saturno opposto, tensioni, ostacoli, può esserci un ritardo, un programma saltato. Ecco, la tua forza è reagire. Reagire senza farti condizionare dagli avversari, scegliere con cura le persone di cui fidarti. In amore nessun cambiamento, chi ha una storia la prosegue, chi non ha una relazione non cerca, si affida al destino. Scorpione, con Venere che sta per entrare nel tuo segno tutto è possibile. Innanzitutto ti carichi di energia positiva. Se c'è stato un dubbio di lavoro può essere superato e io spero proprio che tu voglia fare anche delle richieste importanti. Sagittario, Mercurio ha creato problemi economici e professionali nelle ultime settimane, ma la situazione sta cambiando. Poi da domani arrivano opportunità migliori, anche grazie ad una conoscenza, a un contatto utile. L'amore torna vicino. Capricorno, dopo un weekend pesante la tensione diminuisce, anche per te Venere nel suo nuovo transito parla di amore, di famiglia, ecco forse adesso qualche pensiero in più riguarda il denaro, perché Mercurio ha iniziato un transito complicato e bisogna stare molto attenti alle spese. Revisione dei conti. Acquario, tensione in amore sul lavoro al punto di arrivare ad un taglio netto. Venere, Giove, aspetti planetari un po' particolari, potresti essere esasperato da qualcuno che frena le tue iniziative, quindi è meglio capire cosa fare, anche perché se ci sono anche problemi di incassi non si può essere superficiali. Non è una fase complicata, ma devi ragionare bene su quello che desideri, questo vale anche per l'amore. Pesci, ottimo momento per i confronti, una relazione diventa seria. Venere parla di emozioni, ma soprattutto da domani Mercurio, non più opposto, migliora la situazione anche dal punto di vista pratico. Insomma, si possono programmare eventi, semmai ci sarà un ritardo, sarai tu a volerlo o magari il lavoro chiama e quindi alcuni aspetti della tua vita dovranno essere messi in secondo piano rispetto all'attività. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Partenope, Mark Cremont insieme a The Colors e lei, Serena Brancani, da stamattina alle 5 che la canto, è secondo me il vero tormentone di quest'estate, la sigla e poi partiamo con le notizie.
1: Wake Up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up!

0: Allora, c'è un sacco di roba, come si dice in gergo, questa mattina, perché da una parte ci sono le 11 regioni italiane che hanno l'allerta arancione per il maltempo. Già questa notte sono iniziati temporali un po' ovunque al nord. Sapete che la perturbazione scenderà poi al centro e al sud, ma arrivano notizie importanti anche dagli esteri, perché questa notte tra Iran e Stati Uniti è stata guerra vera. Tra poco ne parleremo, perché gli iraniani prima hanno colpito delle navi da guerra americane, gli americani hanno risposto affondando delle petroliere iraniane, ma l'Iran ha risposto attaccando la Giordania con bombe a grappolo, quindi ne parleremo tra pochissimo.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Spot.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Antidroga Emma insieme a Fabri Fibra qui su Radio Latte e Miele. Emma che stasera canterà proprio a Milano, all'Ippodromo, quindi davanti a un sacco di gente con molti ospiti. Attenzione, più che l'antidroga portatevi un antipioggia, perché sono previste piogge forti questa sera su Milano durante tutto il concerto. È un concerto all'aperto, quindi ci sarà questo problema. Allora, vi dicevo della guerra tra Stati Uniti e Iran, che è ripresa molto duramente questa notte. Distrutte 5 petroliere iraniane dopo che gli iraniani avevano invece attaccato le navi militari. Teheran ha lanciato delle bombe a grappolo sulle basi americane in Giordania. Le bombe a grappolo sono particolarmente pericolose, come dice il loro nome stesso. Sono bombe che esplodono, prima c'è una grande esplosione, poi ci sono tante piccole esplosioni, e coprono grandi zone, non possono distinguere tra soldati e civili, naturalmente. Rimangono anche ordigni inesplosi che diventano pericolosissimi soprattutto per i bambini, e sono vietate dalle convenzioni internazionali.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Parlare d'amore.
1: Il disco latte miele di questa settimana è Parlare d'amore di Seif. Allora, ci sono molte notizie che riguardano anche la cronaca. Forse ricorderete la vicenda che vede coinvolto Luca Spada, ex autista di ambulanza in carcere, con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria. Ha agito, secondo la perizia, sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime che erano anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Sapete che lui si dichiara invece innocente. Secondo la procura invece sicuramente ha ucciso una donna, ma ci sono i dubbi su altre 5 persone. Ora, questa perizia del RACIS, che dice insomma che agisce con una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, lo mette insomma nel capitolo serial killer.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sono 88 i detenuti al 41 bis trasferiti nel carcere di Uta da 6 istituti penitenziari della penisola. I trasferimenti completati tra sabato e domenica hanno riguardato 21 detenuti da Terni, 41 da Viterbo, 9 da Milano, 4 da Roma, 7 dall'Aquila e 6 da Spoleto. Non ci sono conferme ufficiali sui nomi, ma circolano indiscrezioni su esponenti della Sacra Corona Unita, della criminalità romana e dei casalesi. In Sardegna il trasferimento ha suscitato forti proteste e polemiche politiche. La presidente della regione Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro la decisione del governo. La febbre del Nilo fa registrare una nuova vittima nell'Oristanese, un uomo di 75 anni morto dopo oltre un mese di ricovero al San Martino di Oristano. È il terzo decesso nel territorio, il quinto in Sardegna, considerando anche le due vittime di San Gavino. Salgono intanto a 26 contagi nella provincia. La ASL ha avviato l'inchiesta epidemiologica e la disinfestazione nell'area di residenza dell'ultima persona contagiata. Le autorità invitano a evitare ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture con repellenti, abiti lunghi e zanzariere. Sono 51 i migranti sbarcati nelle ultime ore sulle coste del sud Sardegna, tra cui 8 minori e 3 donne. Il primo gruppo, composto da 18 persone, è stato intercettato al largo di Capo Sperone a Sant'Antioco. Poco dopo, sempre nella zona, è stato fermato un secondo barchino con 12 migranti a bordo. Altri arrivi si sono registrati in serata sulla spiaggia di Porto Pino a Sant'Anna Resi. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. e a Cabras torna il Festival della Bottarga, giunto alla quinta edizione dal 18 al 20 settembre. Relazioni di gusto porterà nel centro storico chef, scienziati, giornalisti, sommelier e artisti. La Bottarga sarà il punto di partenza per parlare anche di clima, lagune, geopolitica, spazio e intelligenza artificiale. Attesi oltre 40 protagonisti, tra cui 11 chef e più di 15 giornalisti del settore. Tra gli appuntamenti la Lectio di Mario Tozzi, show cooking e concerti. Domenica lo chef Davide Scabin dialogherà con l'intelligenza artificiale. Il programma completo sarà presentato oggi dal Comune. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
10: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo del mistero delle otto croci ad Oliena. Siamo in Sardegna. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Gelosa Cara e poi c'è Gianni Morandi con Banane e Lampone. A tra poco.

0: Banane e Lampone, c'è Gianni Morandi qui su Radio Latte. Stavo ascoltando meglio questa canzone. In pratica lui ha paura che lei lo tradisca uscendo con le amiche, e allora ha pensato di cadere su Marina, no? Quindi anche lui dice: allora la tradisco anch'io. Va bene, parliamo di questa... parlavamo prima di questo serial killer, presunto serial killer di Forlì, che avrebbe ucciso 6 persone sull'ambulanza, e c'è questo mistero, la faida delle 8 croci, che è una complessa scia di sangue che ha insanguinato Oliena. Siamo in provincia di Nuoro, quindi in Sardegna, al territorio della Barbagia, tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei primi anni 2000, e si è riaperta tragicamente poi nel 2022. Ci sono un sacco di misteri. La vicenda trae origine dalla spaccatura interna nata dopo il sequestro dell'imprenditore Ferruccio Checchi del 1995. Ci sono tanti sospetti. L'elemento di maggior mistero fu il ritrovamento di alcune croci di legno lungo una strada di montagna tra Oliena e Orgosolo, su cui comparivano i nomi di persone destinate a morire. Sebbene non sia mai stato del tutto chiarito se si trattasse di una reale sentenza o di suggestione, diversi nomi comparsi in quella presunta lista sono poi divenuti vittime di agguati. Quindi veramente un giallo, un libro, e non si è mai capito chi siano o chi sia l'assassino.
1: Latte Miele, wake up!

0: Stop, dimentica, c'è Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele che ha partecipato, come era normale, al matrimonio del fratello Flavio e ha detto parole molto commoventi. Ovviamente gli invitati l'hanno ripreso e hanno violato un po' questo momento di privacy familiare mettendolo sui social network. Ho visto che anche Emma settimana scorsa si è sposata al fratello e ha fatto un po' lo stesso, no? Anche lei ha letto una lettera in cui, come dire, diceva che voleva molto bene ma che sarebbe stata la sentinella del loro amore. È tutto molto interessante. Parliamo invece del calcio italiano, perché rischia di dover ripartire da zero un'altra volta. L'elezione di Giovanni Malagò rischia di essere annullata. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher respinge la richiesta di archiviazione da parte della Federazione Gioco Calcio. Per essere eletto presidente della Federcalcio, Malagò doveva essere tesserato al momento della candidatura, non lo era, e quindi forse si ricomincia da capo. Speriamo di no.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
7: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Per due come noi, cioè Holly e anche naturalmente Angina Mango qui su Latte Miele. Tra l'altro, se ce la fa, tra 3 settimane il disco di Holly Tutta Vita festeggerà le 100 settimane consecutive in top 10. Un successo veramente clamoroso, confermato anche dalla vendita dei biglietti per i suoi concerti nel 2027. Si è portato avanti come molti, ma tanti tagliandi sono già stati venduti. Un successo notevolissimo veramente per il l'ex rugbista di Genova. Allora parliamo invece di quello che è successo in Germania, lo sapete, con l'affermazione di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, che tra l'altro è una regione piccola ma che ha scombussolato molto la politica tedesca, anche perché il cancelliere Merz aveva assicurato che con il suo arrivo il partito di ultradestra si sarebbe dimezzato nelle preferenze, invece addirittura si è raddoppiato. C'è l'intenzione, perché lo prevede la Costituzione tedesca, di vietare ad Alternative für Deutschland di candidarsi alla guida del paese, perché dopo quello che era successo nella seconda guerra mondiale col nazismo, la Costituzione tedesca prevede l'eliminazione dei partiti di ultradestra vicino ai nazisti, ma secondo molti sarebbe un autogol incredibile, perché porterebbe Alternative für Deutschland ancora di più vicino al cuore di tanti elettori.
1: Radio Latte Miele, Wake Up.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

E partiamo con Edoardo Bennato ogni settimana in questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 9 settembre da Francesco Bianco. Sta piovendo in molte località del nord, sono 11 le regioni a allerta arancione, praticamente tutto il nord e tutto il centro. Sapete che questa perturbazione arriva dopo giorni di una canicola importante, quindi i fenomeni possono essere intensi. Al momento non ci sono notizie di situazioni particolarmente problematiche, anche se è già piovuto molto. E poi quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, perché la guerra ha ripreso vigore. Questa notte gli iraniani hanno attaccato delle navi militari americane, hanno risposto gli americani affondando 5 petroliere, e gli iraniani hanno risposto lanciando addirittura bombe a grappolo sulle basi americane in Giordania. La situazione è tesissima, il prezzo del petrolio sta schizzando verso l'alto e questo è davvero un problema anche per l'economia italiana. E poi quello che sta succedendo nella cronaca, ricorderete l'omicidio

0: del cosiddetto Diabolik. I carabinieri hanno arrestato presunti mandanti, ne parleremo tra pochissimo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
6: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Antelena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Canzone, trovala se può.
9: Latte miele. Latte miele.
10: Una canzone d'amore buttata via.
9: Latte miele, la tua musica italiana.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di questa notizia che è arrivata poco fa. Ricorderete forse l'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. E questa mattina sono arrestate 7 persone, indiziati come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dall'indagine, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. In pratica Piscitelli aveva progressivamente accumulato potere autonomo ed era cresciuto all'interno della criminalità romana. Il clan Senese non l'ha permesso perché non poteva permetterselo, altre persone avrebbero potuto fare lo stesso e quindi l'ha ucciso.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo prima che c'è la tentazione in Germania di bandire Alternative für Deutschland. Sapete che ha avuto un enorme successo le elezioni in Sassonia, oltre il 44%. È un po' finita anche l'era della grosse coalizione. Sapete che lì la grande coalizione era tra... è come se insomma il centrodestra e il centrosinistra italiano si mettessero insieme. Sicuramente è fallito questo progetto, almeno se nel cuore degli elettori, questo dicono anche i sondaggi. E il problema è che la Costituzione tedesca vieta la presentazione alle elezioni nazionali di partiti di ultradestra vicini alle idee del nazismo, quindi c'è questa tentazione. Devo dire che Wüst, che è molto probabilmente sarà il prossimo cancelliere, o comunque il cancelliere in pectore, che è della CDU, quindi dei cristiano-democratici tedeschi, è contrario, dice: attenzione, perché se facciamo questa mossa il paese potrebbe esplodere.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Spot.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti alla ragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
7: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiere, parleremo dei coloni israeliani per capire chi siano, visto che tutto il mondo si sta opponendo alla loro presenza. Prima vi lascio a Celentano con Svalutation, poi c'è la Nannini con Latin Lover. A tra poco.

0: Latin Lover, c'è Gianna Nannini qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di questi coloni israeliani dopo che ieri Londra ha deciso di sanzionarli con tanti altri paesi del mondo. Persino Trump sarebbe contrario ai coloni israeliani. Ma chi sono? Sono circa 700.000 persone, quindi sono tanti, sono cittadini di Israele che vivono in villaggi e città chiamati insediamenti costruiti in Cisgiordania e Gerusalemme Est. La Cisgiordania e Gerusalemme Est sono territori palestinesi. È come se la Svizzera decidesse di fare degli insediamenti a Como, a Cantù e a Pordenone. È questo il concetto. Se guardate la cartina fa veramente impressione. Perché sono lì e non sono in Israele? Perché ci sono quelli religiosi, coloni religiosi, che considerano quelle terre chiamate nella Bibbia Giudea e Samaria la patria storica del popolo ebraico. E poi ci sono quelli economici, perché gli costa molto meno vivere. Sono considerati illegali per quello che vi dicevo, no? È come se appunto la Svizzera facesse insediamenti nel nostro territorio. Impediscono la pace perché la presenza delle colonie divide il territorio palestinese in tanti pezzetti isolati, rendendo impossibile creare uno Stato palestinese unito e indipendente, e sottraggono poi terreni e risorse, soprattutto acqua, ai palestinesi. Ma per avere la chiarezza, perché qui abbiamo pochissimi secondi per spiegare la cosa, guardatevi una cartina e capite subito.
1: Latte e miele, wake up!

0: Dentro ai tuoi occhi c'è Raff qui su Radio Latte Miele. Allora, è arrivato un nuovo aggiornamento sullo stato di salute di Alessandro Di Battista. Lo sapete, operato a L'Avana dai medici cubani qualche giorno fa. Lo rende noto l'associazione Schierarsi, di cui lui è uno degli esponenti più importanti, in una nota pubblicata su Instagram, in cui ringrazia con tutto il cuore i sanitari per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e la dedizione naturalmente di quello che hanno fatto. Secondo quanto riferito dall'associazione, Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. La nota si chiude con un appello alla massima prudenza nella diffusione delle informazioni, ma noi ci siamo limitati a leggere quello che hanno scritto loro su Instagram. Già che parliamo di bollettini medici, parliamo anche della salute di Emma Bonino, perché la situazione rimane molto complicata, perché non si è risolto l'affaticamento respiratorio. Sapete che lei ha avuto un tumore ai polmoni, che poi ha avuto una recidiva, ha anche 78 anni, è in condizioni critiche, ma resta vigile.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610.
10: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.

0: Ti vorrei sollevare Elisa insieme ai Negramaro qui su Radio Latte e Miele. Allora, sesto mese di gravidanza, un'ecografia da fare, ma l'appuntamento fissato, pensate, per gennaio 2027, quando avrà già partorito. Succede a Salerno, dove una docente di 33 anni alla sua prima gravidanza si è dovuta rivolgere all'Associazione Italia per spiegare l'accaduto e chiedere tutela. È stata costretta a visite private e chiederà naturalmente il rimborso. Naturalmente cercano di difendersi dalla sanità campana dicendo c'è stato un errore nella prenotazione. Certo che se devi fare un'ecografia per la tua gravidanza e capire come stai, te la danno quando hai già partorito, è una questione bizzarra. Devo dire che io raramente parlo di me in radio, ma mi è successa una cosa simile. Ho chiesto un esame e me l'hanno fissato, naturalmente andrò privatamente, a luglio 2028.
1: Radio Latte Miele, wake up.
2: Sì, noi che qui

0: 9:59.
1: È sempre mercoledì 9 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da tutta Radio Latte Miele. C'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 9 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo ancora faticoso, ma le vittorie arrivano. Un nuovo incarico, anche impegnativo, può essere importante per le persone che hanno un'azienda, revisione dei conti. Da domani migliora l'amore. Toro, proprio al

0: persona sarà dalla tua parte, se vuoi fare un incontro, guardati attorno, tutto migliora e un progetto che ti ha preoccupato può prendere una direzione costruttiva. Leone, troppa energia, il rischio è quello di sentirsi Superman e poi magari di stare male, ti devi fermare un attimo. Diciamo che è un momento giusto per recuperare forza fisica. In amore, attenzione alle parole di troppo. Vergine, le difficoltà recenti stanno spingendo verso un cambiamento positivo e da domani Venere chiarisce la situazione sentimentale. Sul lavoro potresti presto cambiare ruolo, progetto, direzione, anche in vista del 2027. Bilancia, Saturno opposto, tensioni, ostacoli, può esserci un ritardo, un programma saltato. Ecco, la tua forza è reagire. Reagire senza farti condizionare dagli avversari, scegliere con cura le persone di cui fidarti. In amore nessun cambiamento, chi ha una storia la prosegue, chi non ha una relazione non cerca, si affida al destino. Scorpione, con Venere che sta per entrare nel tuo segno tutto è possibile. Innanzitutto ti carichi di energia positiva. Se c'è stato un dubbio di lavoro, può essere superato e io spero proprio che tu voglia fare anche delle richieste importanti. Sagittario, Mercurio ha creato problemi economici e professionali nelle ultime settimane, ma la situazione sta cambiando. Poi da domani arrivano opportunità migliori, anche grazie ad una conoscenza, a un contatto utile. L'amore torna vicino. Capricorno, dopo un weekend pesante la tensione diminuisce, anche per te Venere nel suo nuovo transito parla di amore, di famiglia, ecco forse adesso qualche pensiero in più riguarda il denaro, perché Mercurio ha iniziato un transito complicato e bisogna stare molto attenti alle spese. Revisione dei conti. Acquario, tensione in amore sul lavoro, al punto di arrivare ad un taglio netto. Venere, Giove, aspetti planetari un po' particolari, potresti essere esasperato da qualcuno che frena le tue iniziative, quindi è meglio capire cosa fare, anche perché se ci sono anche problemi di incassi non si può essere superficiali. Non è una fase complicata, ma devi ragionare bene su quello che desideri, questo vale anche per l'amore. Pesci, ottimo momento per i confronti, una relazione diventa seria. Venere parla di emozioni, ma soprattutto da domani Mercurio, non più opposto, migliora la situazione anche dal punto di vista pratico. Insomma, si possono programmare eventi, semmai ci sarà un ritardo, sarai tu a volerlo o magari il lavoro chiama e quindi alcuni aspetti della tua vita dovranno essere messi in secondo piano rispetto all'attività. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: settimane.
1: Due settimane, c'è settembre qui su Radio Latte e Miele. Proprio a settembre stanno arrivando grandi novità per i lavoratori, perché con le nuove regole dell'INPS si stabilisce che la malattia, insomma la tutela previdenziale, può coprire anche il giorno precedente alla redazione del certificato medico. Cerchiamo di capire bene. Io sto male oggi, che è mercoledì, chiamo anche il mio medico, cerco anche di vederlo, perché sapete che adesso, secondo le nuove regole, devi andare in ambulatorio, non basta una telefonata o una televisita per avere il certificato medico, e magari non si può, lui non può ricevermi, lui non c'è, e quindi per ovviare a questo problema l'INPS ha deciso che il medico può scrivere nel certificato medico che eri in malattia anche il giorno precedente. Naturalmente va comunque avvisato il datore di lavoro che non si sarà presenti quel giorno. Questo non vale però se è sabato, domenica, comunque un festivo, perché lì dovete rivolgervi alla guardia medica, alla continuità medica territoriale.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
6: Spot. Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
0: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
8: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
9: Latte e miele.
10: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
11: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
12: Radio Latte e Miele,
13: la tua musica italiana.

0: per te.
1: Qualcosa per te c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Diamo ancora un'occhiata alle previsioni del tempo, perché sapete che oggi è la prima giornata pesante per quanto riguarda le piogge, i nubifragi. Già sta accadendo da questa notte, no? Piogge intense soprattutto per quanto riguarda il nord del paese. In questo momento le piogge più significative sono sul nord-est, quindi grande attenzione se vivete lì. Le temperature naturalmente scenderanno le temperature anche al centro domani, perché la perturbazione vera e propria arriverà tra stanotte e domani mattina anche al centro, e poi venerdì al sud. Nel fine settimana le temperature saranno discrete al nord, saranno tra i 24 e i 25 gradi, mentre al sud potrebbe fare più freddo. Ma attenzione, perché i modelli matematici prevedono che già settimana prossima torni l'anticiclone africano.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è Ernia con Dedica qui su Radio La Temiera. È arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiedevo, dato sì, l'ultimo verso della canzone, quando siamo soli sei bellissima, sei magnifica.
1: Quindi quando...
2: E quando non sono soli, che succede? Ernia, vienicelo a dire.
1: È una cosa da donna. Hai visto la sua trasformazione? Da quando è diventato padre fa pezzi super romantici, no?
2: Capito. Prima ti scioglie il cuore, ti scioglie il cuore un bambino, una bambina.
1: Poi... fanno un figlio.
2: L'importante è sempre cambiare.
1: E diventano zucchero filato. Va bene, fate i bravi tutta la giornata, mi raccomando, di questo mercoledì 9 settembre. Non fatevi leggere in cronaca.
2: Perfetto, arrivo io con una citazione più che una perla questa mattina, perché come ci ricorda anche il profilo Instagram di Radio Latte Miele, oggi nel 98 ci lascia Lucio Battisti.
1: Certo.
2: E in una delle pochissime interviste che rilasciò, alla domanda preferiresti passare alla storia come cantante o come autore, lui rispose così: come autore, perché a tutt'oggi la mia attività più importante è quella di autore. Comunque preferisco non passare alla storia della musica.
1: Ha ragione lui.
2: E non ce l'ha fatta.
1: È la storia vera, perché lui è la storia vera del paese, non solo della musica. Questa,
2: certo,
1: è la differenza.
2: Certo, certo, è vero.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
5: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione. Colazione con Zanni.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sono 88 i detenuti al 41 bis trasferiti nel carcere di Uta da 6 istituti penitenziari della penisola. I trasferimenti completati tra sabato e domenica hanno riguardato 21 detenuti da Terni, 41 da Viterbo, 9 da Milano, 4 da Roma, 7 dall'Aquila e 6 da Spoleto. Non ci sono conferme ufficiali sui nomi, ma circolano indiscrezioni su esponenti della Sacra Corona Unita, della criminalità romana e dei casalesi. In Sardegna il trasferimento ha suscitato forti proteste e polemiche politiche. La presidente della regione Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro la decisione del governo. La febbre del Nilo fa registrare una nuova vittima nell'Oristanese, un uomo di 75 anni morto dopo oltre un mese di ricovero al San Martino di Oristano. È il terzo decesso nel territorio, il quinto in Sardegna, considerando anche le due vittime di San Gavino. Salgono intanto a 26 i contagi nella provincia. La ASL ha avviato l'inchiesta epidemiologica e la disinfestazione nell'area di residenza dell'ultima persona contagiata. Le autorità invitano a evitare ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture con repellenti, abiti lunghi e zanzariere. Sono 51 i migranti sbarcati nelle ultime ore sulle coste del sud Sardegna, tra cui 8 minori e 3 donne. Il primo gruppo, composto da 18 persone, è stato intercettato al largo di Capo Sperone a Sant'Antioco. Poco dopo, sempre nella zona, è stato fermato un secondo barchino con 12 migranti a bordo. Altri arrivi si sono registrati in serata sulla spiaggia di Porto Pino a Sant'Anna a Resi. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. E a Cabras torna il Festival della Bottarga, giunto alla quinta edizione dal 18 al 20 settembre. Relazioni di gusto porterà nel centro storico chef, scienziati, giornalisti, sommelier e artisti. La Bottarga sarà il punto di partenza per parlare anche di clima, lagune, geopolitica, spazio e intelligenza artificiale. Attesi oltre 40 protagonisti, tra cui 11 chef e più di 15 giornalisti del settore. Tra gli appuntamenti la Lectio di Mario tozzi, show cooking e concerti. Domenica lo chef Davide Scabin dialogherà con l'intelligenza artificiale. Il programma completo sarà presentato oggi dal Comune. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
2: Tu hai del carattere, mi sai comprendere, ti piace ridere, sei mezza matta proprio come me, ti piace stare in compagnia e in più il mio cane ti ha già preso in simpatia ed è per questo che io ti sposerò. Arriva Eros!

0: eccola là, un'altra cantante che ha già fatto la storia e che sicuramente passerà alla storia, anche perché il suo bel museo che riconosce tutte le sue tappe se lo è già aperto da sola, il Laura Pausini Museum in quel di Solarolo. Buongiorno, sono Matilde, sigla.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: E io lo voglio vedere il mio museo, non voglio essere morta prima che apra e quindi lo voglio vedere. Laura non fa una piega. Buongiorno, questo è Caffè Cliché, stiamo insieme come sempre tra le 10.30 e le 13. Sono successe un sacco di cose in questa data nella storia. Un'altra che mi piacerebbe ricordare è il fatto che sia nato il signor Lev Tolstoi, ok? Che è uno scrittore, un grandissimo scrittore russo che in tanti hanno letto, ma anche tutte le persone che non l'hanno mai letto lo conoscono e forse sapranno che ha scritto grandi romanzi tipo Anna Karenina, tipo Guerra e Pace. Ha saputo trattare queste questioni importantissime da un punto di vista quotidiano, da un punto di vista umano. Quindi riporto una sua grandissima perla, dato che siamo in un momento esistenziale, data la prossima canzone. Non c'è nulla di più forte di quei due combattenti là: il tempo e la...

0: Abbiamo cominciato così oggi con toni e tematiche esistenziali. Che fantastica storia, la vita è il 2007 di Antonello Venditti. E poi ci siamo detti che è nato Lev Tolstoj. Sapete che a me piace, soprattutto per coloro che non hanno letto i suoi libroni, che contano più di 1000 pagine, molto spesso categoria in cui mi metto. Mi piace citare alcune loro frasi, anche per conoscerli, per stringere la mano con questi autori e con quello che pensano. Lev Tolstoj ci ha detto che nella vita ci sono due grandi combattenti per superare tutto. Da un lato c'è un elemento esterno, un fattore esterno, il tempo. Dall'altro c'è il modo con cui noi reagiamo al tempo, che può essere un modo paziente o più impaziente. E quindi oggi vi ho portato un breve tutorial pratico per allenare la pazienza per noi che non ne abbiamo. Ricordo che è la virtù dei forti. Mi guarda Orazio dalla regia, anche lui ne ha bisogno. Mi dice: allora, il primo passaggio è creare una pausa. Quando senti che stai per scoppiare, per perdere la pazienza, non reagire immediatamente, questo ce lo insegnano tutti. Contare dai 5 ai 10 secondi, se riusciamo, non devi rispondere per forza in quel momento. Dare un nome poi al fattore che ti sta facendo spazientire, ok? Non dire che è nervoso o magari insulti peggiori, ma dire: sono frustrata, sono impaziente perché mi irrita che cosa. E poi mi piace tantissimo la questione dell'allenarsi a fare nella vita, anche quando non stiamo perdendo la pazienza, delle piccole pause. Quindi, per esempio, mentre aspettiamo in coda, non guardare sempre il telefono, non riempire quel tempo. Oppure quando qualcuno ci sta parlando, non interrompiamolo, alleniamo la pazienza anche in questo modo. Aspettare qualche minuto prima di rispondere a un messaggio, questo è il trick numero uno. Fare una cosa alla volta invece che accelerare tutto, e soprattutto accelerare con una sola L.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
6: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
9: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.

Il Cesarone nazionale Cremonini dal 2014 su Radio Latte e Miele. Tra l'altro escono proprio oggi, o sono già usciti pochi minuti fa, i biglietti per il suo prossimo tour. Si chiamerà Amatour, perché anche lui ama giocare con le parole, a seguito del suo nuovo progetto discografico, che invece arriverà ad ottobre. Amateur, fare musica in modo amatoriale, provocazione, perché anche lui, come Battisti che abbiamo ricordato prima, non c'è mai riuscito, e passeranno, sono già passati tutti e due alla storia. Noi parlavamo di pazienza, perché abbiamo scoperto, ci siamo ricordati che sì, è la virtù dei forti. Questo programma si chiama Caffè Cliché, quindi per favore concedetemi di citare qualche luogo comune, ma non è facile allenarla, e questa è la cosa più bella dei luoghi comuni, investigarli. Questa frase fatta, come facciamo ad attuarla? Bene, siamo davanti a questo tutorial che soprattutto ci suggerisce la regola delle tre domande. Quindi, oltre a cercare di capire qual è l'innesco del farci spazientire, aspettare prima di rispondere, pensare, contare fino a 10, fare grandi respiri, farsi queste tre domande. Avete preso un foglio di carta per appuntare? Benissimo, allora stop. Respiriamo e chiediamoci: 1. È davvero urgente questa cosa? Non tutto ciò che è lento nuoce alla salute, anzi. 2. Posso controllare questa cosa? No? È nel reame delle cose che posso controllare? No, e allora non ci pensiamo. 3. Bellissima, come vorrei reagire tra 10 minuti? E se poi me ne pento? Secondo me la domanda "e se poi me ne pento" è la migliore da farsi per diventare più pazienti.

0: Sorry, scusa, lo sento. Abbiamo detto che questa settimana possiamo concedere dei premi Nobel inventati agli artisti anche e soprattutto per la scelta del loro nome d'arte. Beh, i pinguini tattici nucleari credo siano nella top 3 dei nomi fantasiosi, dei nomi, voglio dire, bizzarri e improbabili. Hanno raccontato molto spesso che quando sono nati erano circondati da nomi troppo altisonanti per loro, quindi i White Lions, quindi i leoni bianchi, i tori scatenati. No, noi siamo i pinguini tattici nucleari. La canzone che ci siamo appena sentiti è stata sicuramente una delle più grandi hit estive, tanto che uno degli ultimi post dei PTN, si chiamano così per gli amici, ci dice che hanno capito quest'estate che il pinguino può essere anche un animale estivo.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Spot. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calabria.

0: Data di Trinitari 070 20 40 166. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
1: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
2: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
0: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
3: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
4: Latte e miele.
3: E alla fine so che sto perdendo Anna.
4: Latte e miele.
5: Anna verrà. Sarà un giorno pieno di sole.
6: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

0: che bella vita.
1: Che bella la chitarra di questa canzone, uno dei miei primi commenti non richiesti, però dato che è uscita da pochi giorni, poi cominciamo ad affezionarci a questo nuovo progetto di Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, anche a tirarci un pochino su in questo inizio di settembre. A me, non so, a voi sembra che sia cominciato da un mesetto, siamo solo al 9, ok? Siamo solo a metà settimana e ci distraiamo con una delle cose che distraggono e addolciscono di più, cioè i gattini. Oggi vi porto alla scoperta di una nuova app che è stata programmata e pubblicata e diffusa allo scopo di incentivare le persone a camminare di più, che sappiamo essere un piccolo toccasana molto accessibile. Anche in questo caso è un cliché che però molto spesso ci dimentichiamo di fare, a cui non dedichiamo tempo. Allora, un giovane sviluppatore ha trasformato una semplice passeggiata in una vera avventura in stile Pokémon. In che senso? Tu vai per strada, incontri dei felini, incontri dei gattini, li puoi fotografare e li puoi collezionare, quindi li digitalizzi in un qualche modo. Questo mi fa venire in mente magari una questione della privacy dei gattini stessi, però non si sono ancora espressi in questione. Quindi te li codifichi, te li metti dentro all'app, puoi giocare con gli altri tuoi amici per scoprire se anche loro hanno incontrato gli stessi gattini. È un po' quello che succede nella famosissima app dei Pokémon, in cui però i Pokémon sono installati lì digitalmente, questi gattini sono veri. Non so se anche a voi ha fatto venire voglia di camminare un po' di più, ma la tecnologia ci ha provato. Mentre arriva il disco Latte e Miele di questa settimana, anche questo molto sorridente, c'è Saif.
0: Che bello!

0: D'amore.
1: Dal suo ultimo album, il disco latte miele di questa settimana è firmato Saif. Si chiama Parlar d'amore, è il 9 settembre e state ascoltando Radio Latte Miele. Il disco latte miele non è altro che la colonna sonora che noi abbiamo scelto essere il sottofondo delle vostre avventure e disavventure settimanali. Ci stiamo distraendo oggi a suon di gattini che abbiamo scoperto insieme essere in una delle vecchie puntate di Caffè Cliché lo sfondo più frequente del telefono degli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte e Miele. Parlavamo dei gattini per strada, di questa nuova app che te li fa fotografare e inserire all'interno del tuo tipo database, come se tu avessi scoperto e trovato dei Pokémon. Ci sono strade, ci sono nazioni in cui ci sono molti più gatti in giro. Un primato lo detiene sicuramente il Giappone, in cui, pensate, esistono proprio dei cartelli che ti dicono, ti avvisano: attenti al gatto. Sono dei cartelli che hanno ovviamente un bellissimo nome in giapponese, si chiamano Neko Tobidashi Kui, credo, chissà il giapponese mi può sempre correggere, al 335-787-1910. Ovviamente sono dei cartelli bellissimi perché sono in stile giapponese. Non ti dice solo attraversamento del gatto, ti dice la scritta sotto al disegno del gattino: attento, può sbucare un gatto. Quindi è anche un po', mi fa un pochino più ridere dell'attraversamento mucche che si può trovare in Italia. Ultima curiosità: i cartelli che ti vogliono attenzionare, si dice, regia, che ti vogliono mettere in guardia dall'attraversamento di qualcosa, che ti vogliono avvisare di un pericolo più o meno grande, in Giappone sono gialli.

0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro.
6: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Ho scoperto solo ieri che il famoso verso "paese mio che stai sulla collina" è riferito alla città di Cortona, quindi siamo in provincia d'Arezzo. Tra l'altro io vengo da quella provincia, ma non lo sapevo. Riparte il nostro viaggio nel tempo coi ricchi e poveri.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Chissà se poi Jovanotti negli anni 90 si è ispirato all'inizio e alla fine di questa canzone del 1980 di Edoardo Bennato, perché inizia e finisce con muoviti, muoviti, e il messaggio è chiaro: non mollare, pensa a cantare, pensa a ballare, distraiti così, sii come un jukebox. Ecco, questa è una parolina che non avevo mai googlato, lo sapete che questo è il mio sport preferito, come scendere e salire dal divano sanremese ogni volta che passa un successo sanremese qui su Radio Latte Miele. Box lo sappiamo tutti, anche perché l'inglese si è infiltrato a piedi pari nella nostra lingua quotidiana, nel nostro linguaggio quotidiano. Ma juke che cosa vuol dire? La parola juke viene da, significa in inglese la parola bettola, quindi un antico luogo in cui si andava a ballare all'insegna, credo, dell'informalità, del non essere troppo scicchettosi, chic, come il trend di adesso di TikTok. Quindi è la scatola della bettola, però qualcosa che ci ha fatto emozionare per anni, ci ha fatto, vi ha fatto. Io non l'ho vissuto questo momento e rimpiango sempre. Il jukebox è anche il motivo per cui è nato il verbo gettonare, no? Era il modo in cui si andava a votare, per esempio, durante l'estate del Festival Bar, il successo dell'estate. Da lì nasce anche quel verbo. Ecco, per me vivere significa googlare le parole. Per voi?
2: Vivere

0: che cosa succede a voi nelle vostre teste, nei vostri cuori ogni volta che ascoltate un pezzo di Vasco Rossi. Nella mia testa succede questo: mi immagino Vasco Rossi nel momento in cui scrive i suoi testi, che sono così essenziali talvolta, però proprio perché non hanno tanti arzigogoli, si direbbe nel mio dialetto, arrivano dritti al cuore e ti raccontano delle sensazioni quotidiane che non puoi non aver mai vissuto. E poi i titoli, come la chiamo questa canzone? Ma questa canzone la posso chiamare semplicemente canzone, quest'altra come la chiamo? Dice ogni volta mille volte, la chiamo ogni volta, e vivere la chiamo vivere. Questo testo è uno di quelli che mi fa capire, il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato, come mai vedo in giro tanti tatuaggi che citano dei versi di Vasco. Il tatuaggio di questa potrebbe essere vivere e sorridere dei guai, perché tanti guai ci sono, ma almeno noi ne sorridiamo. E allora ho googlato, ma come mai fa bene ironizzare sulle cose? Perché oggi è una puntata esistenziale. Riduce lo stress, cioè se tu ridi e ti sfoghi, si abbassa immediatamente il livello del temutissimo cortisolo. Crea un distacco emotivo. Tu ridi un po', ti guardi dal fuori e ridi di te stesso, ma soprattutto ti concede, ti suggerisce un approccio creativo, perché se tu ne stai ridendo significa che stai valutando quel problema o approcciando quel problema come un gioco. E in un gioco si può addirittura vincere e si può perdere, però è un gioco.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro!
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
10: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
11: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di clero un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

Suona il 2003 su Radio Latte Miele, una canzone che, se ascoltiamo solo la musica, ci sembra molto molto cupa, però è una dedica. E attenzione che stamattina ne parleremo tanto di dediche, ti voglio bene. È mercoledì 9 settembre, questa canzone la possiamo dedicare alla prossima notizia, perché oggi vi voglio portare alla conoscenza di un nuovo supereroe del Nord Italia. Si chiama Piantaman e agisce da mesi ormai in quel di Vigevano, quindi se non mi sbaglio siamo in provincia di Milano, regia? Ma sì, credo di sì, poi ve lo googlo. Non è qui, Pavia, mi dice Orazio dalla regia. Comunque non è questo l'importante. Questo personaggio ha 49 anni, non ne conosciamo ovviamente nome e cognome, ne conosciamo solo il nome da supereroi. E che cosa fa? Coltiva frutti, ortaggi, verdure per chi ne ha bisogno, perché c'è questo problema sempre più diffuso, non solo in Italia, del fatto che ci sono sempre più famiglie che faticano a fare la spesa, non possono non farlo ovviamente, quindi si dedicano, acquistano prodotti di bassa qualità. E quindi lui che cosa ha pensato? Di cominciare a coltivare qualcosa sotto forma di orto negli spazi comuni. Per esempio ha cominciato da una porzione di terra dietro al cimitero della città. Perché? Perché era un posto in cui tante persone passavano. Nessuno lo ha redarguito, perché io immagino ci siano delle leggi circa l'utilizzo del famosissimo suolo pubblico. Nessuno l'ha redarguito perché è diventata una famosissima iniziativa. C'è addirittura una postazione attiva in più parti della cittadina di Vigevano, una postazione aperta tra le 8 del mattino e le 20 tutto il giorno, in cui non appare Piantaman perché deve rimanere in incognito, e tu puoi sia prendere qualcosa e lasciare qualcos'altro. Io vi parlo sempre di queste iniziative perché spero che poi si diffondano in altre parti d'Italia. Si sono già diffuse da tanto, si parla di orti collettivi, ma Piantaman ci fa sapere sui social che di Piantaman ce n'è solo uno.

0: Sal Da Vinci che continua ad accompagnare i nostri drammi amorosi con le sue canzoni. Dimmi che non è soltanto una fuga d'amore, questa vita non mi basta, voglio stare con te per sempre in modo continuativo. Tra poco arrivano le news qui su Radio Latte Miele, allora prima vi do una flash news. Può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Secondo uno degli ultimi sondaggi dell'Innovation Center of US Dairy, qui siamo negli Stati Uniti, il 7% degli adulti americani intervistati crede che il latte di cioccolato provenga dalle mucche marroni. Questo tradotto in numeri significa che questa cosa la pensano 17,3 milioni di persone. Adesso le news.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
3: Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti

dati su ggcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

quelle mille R di Irrecuperabile, ma anche di Trigno e Ermalmeta su Radio Latte e Miele. Mercoledì 9 settembre state ascoltando Caffè Cliché, e molto spesso il mercoledì noi lo dedichiamo anche a notizie o consigli letterali, anche insieme letterari. Io che voglio parlare di parole letterari e mi scambio letterari con letterari, e infatti non lo faccio da sola, arrivano sempre in nostro aiuto una volta al mese gli amici di Book2Me, quindi questa community sia letteraria che social, e questi due mondi possono stare insieme. Oggi cominciamo quindi a parlarne perché c'è un articolo che ho trovato nel web che ha raccolto le dediche più divertenti mai viste, secondo quelli che hanno scritto l'articolo. La dedica, che poi è una delle poche cose che leggiamo nei libri, perché arriva in una delle prime pagine, è sempre un pensiero intimo e a volte può essere anche divertente. Per esempio, la prima ci dice, ci parla di uno scrittore che ha scritto: questo libro è in inglese. Questo libro lo dedico a mia mamma Belzi. Mamma, sarei stato un terribile dottore, le persone sarebbero morte, e quindi è meglio che io mi sia messo a scrivere i libri. Poi arriva la dedica di un padre, credo, un padre scrittore. Purtroppo non sono riportati i libri da cui provengono queste dediche, perché questa è la superficialità del web a volte, e lo dichiaro. Questa dedica va a Elsa, Anna e Olaf, e tanti genitori, nonni, zii all'ascolto sapranno che questi sono i protagonisti di Frozen, ok? Questo cartone animato Disney, credo. E quindi ha scritto a Elsa, Anna e Olaf, i personaggi che hanno intrattenuto i miei bambini mentre io quindi sono riuscito a scrivere questo libro, altrimenti non sarei mai riuscito a scriverlo. Una novità, arriva una novità che anticipa quello che è uno degli album più attesi del 2026, si chiamerà Cicale, il nuovo album di Malika Yan. Questa canzone si chiama Detto tra

settembre ci sono principalmente due tipi di canzoni: o le hit estive che ci riportano all'estate che è appena, che non è conclusa perché ancora non è arrivato il solstizio d'autunno, quindi ci riportano indietro, oppure delle canzoni che sono già proiettate verso l'inverno, il mare grigio. Questo è il tema della canzone, della novità firmata Malika Ayane, che ci siamo sentiti su Latte e Miele, e che continua ad anticipare il suo nuovo progetto discografico. Come l'avrà chiamato l'album di Animali Notturni, il suo successo sanremese di questa scorsa edizione, l'ha chiamato Cicale, ed è molto interessante la sua interpretazione delle cicale, della vita delle cicale. Ve la leggo. Ho deciso di intitolare il disco Cicale. Le cicale sono animali che vivono fino a 17 anni sottoterra per una sola stagione di luce, al termine della quale muoiono per restituire il loro corpo alla terra. Quando finalmente escono dal sottosuolo, lasciano la corazza in cui sono cresciute e quindi si trovano a dover sopravvivere ai predatori e ai pericoli svariati lungo la strada che separa le cicale dall'albero su cui canteranno e si accoppieranno prima della fine. Eppure, se pensiamo alle cicale, il primo riferimento è sempre alla superficialità, al canto estivo, come un irresponsabile modo di stare al mondo.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un delitto preparato per mesi, preceduto da un primo tentativo fallito e portato a termine sfruttando la fiducia della vittima, è il quadro che emerge dall'ordinanza del GIP di Sassari sull'omicidio di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola il 7 agosto 2025. Il giudice ha disposto il carcere per 4 persone, mentre una quinta è indagata a piede libero per favoreggiamento. Secondo l'accusa, dietro l'agguato ci sarebbero rancori e contrasti tra Pusceddu, l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il collega Ramon Pirosu. I due avrebbero pagato circa 15.000 euro a Bronzo Ametovic e Dejan Azovic, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Per gli investigatori, Pirosu avrebbe agito spinto da rancore e invidia nei confronti del collega, un intreccio tra rapporti sentimentali e professionali con relazioni clandestine e presunti tradimenti che avrebbe alimentato il movente dell'omicidio. Tragedia a Lula, dove nel primo pomeriggio di ieri una bimba di 14 mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Da 6 carceri della penisola direttamente a Uta sono stati trasferiti 88 detenuti sottoposti al 41 bis nel carcere cagliaritano. 21 arrivano da Terni, 41 da Viterbo, gli altri da Milano, Roma, L'Aquila e Spoleto. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma filtrano le prime indiscrezioni. Si parla di esponenti di vertice della Sacra Corona Unita e di personaggi legati all'inchiesta Mafia Capitale. Tra le ipotesi anche affiliati al clan dei Casalesi, tra cui un parente del boss noto come Sandokan. Il trasferimento ha provocato forti proteste in Sardegna contro la decisione del governo. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla concentrazione nell'isola di detenuti ad alta pericolosità. La presidente Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro lo Stato. A Siniscola una donna è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. La figlia avrebbe minacciato la madre e l'avrebbe inseguita con alcuni coltelli da cucina. La donna è riuscita a rifugiarsi nella propria automobile, ma la figlia avrebbe danneggiato il veicolo con un'arma da taglio. La madre ha riferito di subire da tempo aggressioni, minacce di morte e lanci di oggetti. La figlia è stata arrestata in flagranza e trasferita nel carcere di Bancali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
5: Il nostro ultimo viaggio nel tempo insieme di questa mattina riparte dall'album di esordio di Mietta, con testi scritti principalmente da Amedeo Minghi e da Pasquale Panella. Come si chiamò quell'album? Semplicemente Canzoni.

domanda quasi retorica. Do you need somebody? Hai bisogno di qualcuno? Sì, assolutamente sì. C'è Giorgia dal 95 con noi, c'è ancora il mare. Siamo in una mattinata letteraria. Allora mi piace ricordare una delle frasi più belle da un libro che ci hanno portato gli amici di Book to Me, qui su Radio Latte e Miele. La cura per ogni cosa è l'acqua salata, il sudore, le lacrime o il mare. L'ha scritta Karen Bixian.

0: Una canzone di Noemi e Fiorella Mannoia presentata durante l'edizione di X Factor dell'anno in cui è uscita, quindi del 2009, sempre per salutare e consacrare il successo di Noemi, che usciva qualche anno prima dallo stesso X Factor. L'amore si odia, che potrebbe benissimo essere il titolo di un libro incredibile, forse anche un libro dell'autore che abbiamo citato stamattina, perché nasce oggi il 9 settembre in mezzo all'Ottocento, verso la metà del 1800, quindi Lev Tolstoi. Tra l'altro, auguri di buon compleanno a tutti coloro a cui non l'abbiamo fatti, quindi a tutti coloro che non hanno una pagina Wikipedia ma sono nati oggi il 9 settembre. Quindi altre due dedichine che provengono da questa collezione di dediche scritte nelle prime pagine dei libri. Sapete la dedica prima del primo capitolo, alcune delle più divertenti raccolte da questo scrittore. Allora, dedicato questo libro a tutti coloro che si stanno chiedendo se sto scrivendo proprio gli affari loro. Sì, sto scrivendo proprio gli affari loro. E poi, dopo quello scrittore che aveva ringraziato Elsa, Olaf e Anna, quindi i protagonisti di Frozen, per aver intrattenuto i figli durante la stesura del libro, abbiamo una risposta sempre in tono. Un altro scrittore scrive alla mia moglie Margaret, scusate, in inglese, e ai miei figli Ella e Daniel, senza i quali questo libro sarebbe uscito molto, molto prima.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 0009. Ristorantezenith.com.
7: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro! Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.

Il Sanremo di San Giovanni del 2022, farfalle su Radio Latte e Miele, nelle ore di Caffè Cliché sono quasi finite. Vi lascio con una notiziola slash idea per un regalo costosetto di Natale. Continuiamo a parlare di libri e si sta riparlando in questi giorni di una speciale edizione del libro Cult, un classico Fahrenheit 451, quindi dallo scrittore Bradbury, un romanzo che uscì nel 1953, un romanzo distopico in cui tutti i pompieri avevano il compito di bruciare tutti i libri e quindi di conseguenza di spengere un po', o spegnere se preferite, il cervello del popolo che aveva tutti questi libri. Bene, ne è uscita un'edizione nel 2017 che è un libro combustibile, un libro che ha le pagine tutte nere ma è formato da un inchiostro termocromatico, il quale deve essere bruciato per far apparire le parole, anzi per far apparire il bianco in mezzo a tutto quel nero, quindi lo spazio tra le parole. Che senso ha? Ovviamente, se nel testo di Fahrenheit 51 questo fuoco viene usato per sconfiggere la cultura, in questa nuova edizione viene utilizzato per rianimarla, per farla riemergere. Ne esistono solo 100 copie, ovviamente il costo è abbastanza alto, quindi ogni copia viene 395 euro, però non tutti possono dire di avere un libro combustibile. Così, qualora voleste regalare questo classicone a qualcuno per Natale, oggi è il 9 settembre, è arrivato il momento di mettere da parte due spiccioli.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È il 90929.
3: Sì, vero. Anzi, 090909 per chi chiama da fuori Roma.
2: Ma che dici?
3: Tu non lo sai.
2: Eh no.
3: No, perché prima esistevano i prefissi. Il prefisso
2: sì, certo,
3: serviva per chiamare da fuori città. Se chiamavi da Roma a Roma negli anni 80, 70 fino penso 90, dovevi mettere il... non serviva da Roma,
2: okay,
3: a Roma il prefisso,
2: okay.
3: Se chiamavi da Terni a Roma dovevi mettere il prefisso,
2: okay.
3: Quindi nelle trasmissioni televisive, perché erano girate tendenzialmente tutte a Roma, la presentatrice o il presentatore di turno dicevano 06 per chi chiama da fuori Roma.
2: Ah, ok.
3: Pensa
2: bellissimo.
3: Quanto sei piccola e quanto sono vecchio io.
2: E quanto sei sapiente, Enrico.
3: Oggi andiamo in viaggio.
2: Ok.
3: Chiederò qual è quel difetto che proprio non sopporti nei tuoi compagni di viaggio.
2: Allora, se la domanda è rivolta anche a me, Harry, io credo, temo di essere quella che ha i difetti in viaggio. Faccio sempre la pipì.
3: Ok, vabbè, andiamo.
2: Voglio scegliere un po' io come impostare la giornata, però ecco, mi organizzo molto, faccio tante ricerche.
3: Ma sei pigra? Cioè, nel senso, vai 4 giorni in un posto, cioè 20 ore le passi a scoprire quel posto, immagino.
2: No, Harry, bisogna trovare un equilibrio tra le pause e il turismo, e la scoperta.
3: Un viaggio molto faticoso, come l'affronti? Comunque con energia.
2: Con tanta preparazione, okay, e con energia.
3: Sì. E anche fantasia, un po' come
2: anche
3: Gaia.
2: Fantasia, sì, con un po' di bossa nostra.
3: Esatto. Ciao, Mati.

0: Ho accennato al tema di oggi. Oggi andiamo in viaggio. Domanda del giorno: qual è il difetto peggiore che può avere un compagno di viaggio? Cioè, qual è quella cosa che vi fa arrabbiare di più in una situazione di vacanza e anche di viaggio? Magari un viaggio itinerante, un viaggio tendenzialmente scomodo. Lì, ecco, si scoprono gli altarini. Scopriamo tra poco perché c'è una storia bellissima di due amiche 85enni. Sì, beate loro, sono in giro, vi posso dire questo, sono in giro. Iniziamo il nostro di viaggio per queste 2 ore e mezza dell'Indiano con OK Salute e Benessere.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: OK Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cercheremo di rispondere alla domanda: quali sono i mal di testa che non bisogna mai sottovalutare? Il mal di testa, insieme a quello alla schiena, è il problema di salute più diffuso. Se 15 milioni di italiani hanno avuto una cefalea almeno una volta nella vita, sono 5 milioni quelli che ne soffrono in modo ricorrente, con almeno un episodio a settimana. Spesso però tendiamo a sottovalutarlo, soprattutto quando non è particolarmente invalidante. Tuttavia, le più recenti linee guida neurologiche sottolineano l'importanza di non ricorrere all'automedicazione sistematica, poiché una nuova cefalea o un cambio improvviso delle sue caratteristiche possono nascondere eventi cerebrovascolari acuti come l'ictus ischemico, l'emorragia cerebrale o attacchi ischemici transitori, le famose TIA, che sono i mini ictus. Allora, devono stare attenti soprattutto coloro che abbiano compiuto almeno 50 anni. Va ricordato che man mano che invecchiamo il rischio di sviluppare un nuovo mal di testa, come l'emicrania primaria, tende a ridursi. Pertanto una cefalea che insorge per la prima volta in età matura è considerata dai protocolli clinici un vero e proprio semaforo rosso. Per questo motivo è necessario escludere cause meno comuni ma più gravi, quali lesioni occupanti spazio, arteriti temporali o microictus. Il primo mal di testa a cui fare grande attenzione è quello che gli esperti chiamano Thunderclap Headache, che in italiano potrebbe essere tradotto come mal di testa a rombo di tuono. La sua particolarità è di esordire subito con un dolore estremamente intenso, che raggiunge l'apice in meno di 60 secondi e durare poco. Molto spesso potrebbe non essere preoccupante, ma in 3 casi su 10 è invece un problema vascolare che può arrivare anche all'aneurisma o alla rottura di un vaso. Potrebbe trattarsi anche di vasocostrizione cerebrale reversibile, un restringimento intermittente dei

0: di sanguigni nel cervello, spesso associato a un elevato rischio di complicanze ischemiche. Le persone con più di 50 anni dovrebbero prestare particolare attenzione a nuovi sintomi che accompagnano un mal di testa, come alterazione della vista, sensibilità del cuoio capelluto, dolore durante la masticazione. Potrebbe trattarsi di una condizione infiammatoria dei vasi sanguigni che deve essere trattata il prima possibile. Grande cautela con il mal di testa accompagnato da abbassamento di una palpebra e dilatazione della pupilla. In questo caso bisogna andare immediatamente al pronto soccorso, anche se non sembra, in realtà potrebbe essere un colpo di fortuna. È una delle poche occasioni in cui si può individuare un aneurisma cerebrale prima che si rompa il vaso sanguigno. In genere, infatti, è praticamente asintomatico. Ecco le principali red flags, quindi le bandiere rosse da tenere a mente quando si parla di mal di testa che deve mettere in allerta, accompagnato dai sintomi chiave dell'ictus. Qualsiasi mal di testa improvviso, associato ad asimmetria della bocca o del viso, debolezza o intorpidimento di un braccio o di una gamba, difficoltà a parlare o a comprendere le parole, richiede la chiamata immediata ai soccorsi. Insorgenza sotto sforzo fisico, colpo di tosse, anche in questo caso merita un approfondimento, così quando è associato a febbre e rigidità nucale, quando non riusciamo a piegare il mento verso il petto, attenzione, qui si potrebbe trattare di meningite, e poi anche un mal di testa che peggiora quando ci si sdraia o ci si china. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
1: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business. Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
2: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
3: Provo a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.
4: Latte e miele.
5: Le foglie tra i capelli sul cuscino.
4: Latte e miele.
6: L'impronta di una testa sul cuscino.
1: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

9 settembre inizia l'Indiano per quest'oggi fino alle 3:30 a parlare di viaggi e di compagni di viaggi. Parola del giorno è coraggio, deriva dal francese antico courage, a sua volta formato da cœur, cioè cuore. Il termine indicava quindi una qualità legata simbolicamente al cuore, considerato nell'antichità e nel Medioevo la sede delle emozioni e della forza d'animo. Tra poco parliamo di queste due amiche 85enni che sono in giro per il mondo. Cosa augurargli se non un buon vento? Alfa Giovanotti.

0: buon vento!
1: È un bellissimo augurio che si fa, si faceva e si farà sempre ai marinai. Quello di un ottimo viaggio e quindi di un buon vento urlato, cantato a squarciagola da Jovanotti ed Alfa. Ho citato prima le due amiche 85enni da cui prendiamo spunto oggi per parlare di compagni di viaggio. Si chiamano Sandy ed Ellie, sono due migliori amiche da sempre. Sono texane, hanno come detto più di 80 anni e hanno deciso di intraprendere un'avventura straordinaria. Hanno compiuto il giro del mondo insieme in soli 80 giorni. Sono partite all'inizio di quest'anno, precisamente l'11 gennaio, da Dallas. Le due dinamiche ottantenni cosa hanno fatto? Hanno toccato tutti i paesi del mondo, in particolare Giappone, Australia, India e il loro sogno, che era la città di Roma. È un incredibile viaggio che ha rappresentato un affettuoso tributo ai rispettivi mariti, purtroppo entrambi scomparsi. E c'è un account con cui hanno testimoniato tutto, si chiama Around the World at 80. Le due amiche raccontano quotidianamente, insomma, tutto l'itinerario. Piano piano hanno anche messo nei mesi successivi tutti i vari contributi, no, che hanno girato, tutto filmato, testimoniato da bellissime fotografie. Tantissimi sono i follower, hanno iniziato con poche migliaia di follower, adesso forse ne hanno più di 70.000, insomma sono diventate famose. Loro sicuramente sono andate d'accordo, non ci sono stati screzi, almeno credo o lo spero. E io invece vi chiedo, ma qual è quel difetto peggiore che può avere un compagno di viaggio? Cioè, cosa vi fa arrabbiare di più in una situazione di vacanza, di viaggio? Perché va detto, non sempre un viaggio è particolarmente piacevole, ci sono dei momenti di difficoltà ed è lì che emerge l'indole magari fastidiosa della persona con cui hai deciso di intraprendere un'avventura. 335 787 1910, ne parliamo insieme fino alle 3:30
2: su Radio Latte Miele.
3: L'Indiano.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot. Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un delitto preparato per mesi, preceduto da un primo tentativo fallito e portato a termine sfruttando la fiducia della vittima, è il quadro che emerge dall'ordinanza del GIP di Sassari sull'omicidio di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola il 7 agosto 2025. Il giudice ha disposto il carcere per 4 persone, mentre una quinta è indagata a piede libero per favoreggiamento. Secondo l'accusa, dietro l'agguato ci sarebbero rancori e contrasti tra Pusceddu, l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il collega Ramon Pirosu. I due avrebbero pagato circa 15.000 euro a Bronzo Ametovic e Dejan Azovic, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Per gli investigatori, Pirosu avrebbe agito spinto da rancore e invidia nei confronti del collega, un intreccio tra rapporti sentimentali e professionali con relazioni clandestine e presunti tradimenti che avrebbe alimentato il movente dell'omicidio. Tragedia a Lula, dove nel primo pomeriggio di ieri una bimba di 14 mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Da 6 carceri della penisola direttamente a Uta sono stati trasferiti 88 detenuti sottoposti al 41 bis nel carcere cagliaritano. 21 arrivano da Terni, 41 da Viterbo, gli altri da Milano, Roma, L'Aquila e Spoleto. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma filtrano le prime indiscrezioni. Si parla di esponenti di vertice della Sacra Corona Unita e di personaggi legati all'inchiesta Mafia Capitale. Tra le ipotesi anche affiliati al clan dei Casalesi, tra cui un parente del boss noto come Sandokan. Il trasferimento ha provocato forti proteste in Sardegna contro la decisione del governo. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla concentrazione nell'isola di detenuti ad alta pericolosità. La presidente Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro lo Stato. A Siniscola una donna è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. La figlia avrebbe minacciato la madre e l'avrebbe inseguita con alcuni coltelli da cucina. La donna è riuscita a rifugiarsi nella propria automobile, ma la figlia avrebbe danneggiato il veicolo con un'arma da taglio. La madre ha riferito di subire da tempo aggressioni, minacce di morte e lanci di oggetti. La figlia è stata arrestata in flagranza e trasferita nel carcere di Bancali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura. È Steel Glass.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: La regina di ogni giornata è la musica. Ogni ora la celebriamo attraverso i nostri viaggi nel tempo. Troviamo il maestro Franco Battiato dal 1981, ma subito Gino Paoli, gli anni 60, con Che cosa c'è?

Si fece la storia il 21 settembre 1981. Uscì La voce del padrone, l'album per eccellenza del maestro Franco Battiato. C'era questa anche prima traccia nel lato A, Summer on a Solitary Beach, ma poi Bandiera bianca, Segnali di vita, Cucurù cucù, Centro di gravità permanente, Sentimento nuovo. Quanto ci manca il nostro maestro Franco Battiato. Siamo in viaggio insieme a Sandy ed Ellie, queste due 85enni amiche texane che in 80 giorni hanno girato tutto il mondo e chiaramente si rievoca, no? Il celebre romanzo di Giulio Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Come Fogg, le due ottantenni hanno accettato questa sfida, percorrere il pianeta nello stesso esatto arco di tempo. Però ovviamente ci sono le spinte diverse, no? Uno era dato da una scommessa formale con lo spirito un pochino più metodico, le due amiche invece affrontano questo itinerario guidate dal ricordo dei loro mariti e anche, va detto, dalla gioia di condividere un'avventura intercontinentale, quindi dalla vita reale al libro e dal libro alla vita reale. Esistono diversi modi di viaggiare, noi lo facciamo con la musica. Dal 94...

0: dall'album Grazie Mille. Era la fine degli anni 90, gli 883, nient'altro che noi. Che perla, ragazzi, una dedica d'amore di alto livello, devo dire. Ero al liceo, me la ricordo veramente bene. Parliamo oggi di difetti, difetti particolarmente spiacevoli dei compagni di viaggio. Vi ho incalzato su questo. Marco da Bologna: il difetto peggiore è chi vuole pianificare ogni singolo minuto. Io sono in vacanza, non ad un addestramento militare. Hai ragione, Marco, però una volta che magari vai dall'altra parte del mondo, sai, è anche piacevole cercare di vedere tutto. Giulia da Roma: chi si lamenta del cibo locale e passa una settimana a cercare un ristorante italiano? Ma allora resta a casa, no? Giusto, però ci sono appena passato, devo dire la verità. È vero, ero in America, quindi comunque c'era la possibilità di mangiare anche abbastanza bene. Però un piatto di pasta a settimana, siamo riusciti a farcelo. Luca da Verona: quelli che ci mettono 3 ore a prepararsi la mattina, la giornata vola, soprattutto le prime ore del giorno, e se siamo ancora in hotel a mezzogiorno a farci i capelli, anche no. Chiudo con Elena da Torino: l'indecisione cronica. Dove mangiamo? Scegli tu. Andiamo di là? No, scegli tu. Beh, mettiti d'accordo con il tuo compagno, Elena, prima magari di partire. State lì perché tra pochissimo giochiamo al Cinascondiano. Sarà l'ora del terzo indizio settimanale.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

L'avete riconosciuta ormai? Questa sigla è nuova, ma non nuovissima. È ormai la seconda settimana che giochiamo. Mi sono nascosto dentro un oggetto ed è arrivato il momento del terzo indizio. Vi ho detto lunedì che sono dentro un qualcosa dentro il quale spesso entrano cose piccole, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo, più può diventare pesante. Di solito viene utilizzata soprattutto da chi vuole mettere qualcosa da parte. Oh, oggi vi dico, ha un rapporto molto particolare con i soldi. Dai, sono stato veramente buono. Buttatevi 335-787-1910. L'indiano con

0: Samurai J ad aprire la seconda ora dell'Indiano di oggi. Buon mercoledì 9 settembre a tutti, buon primo caffè del pomeriggio. Avete fatto la pausa pranzo, mangiare abbiamo mangiato, manca la musica, la mettiamo noi. Oggi siamo in viaggio con due amiche di 85 anni, americane, che hanno fatto il giro del mondo in 80 giorni, un po' come l'opera di Giulio Verne. La domanda è: ma qual è il peggiore difetto che può avere un vostro compagno di viaggio? Cioè quella cosa che veramente vi fa arrabbiare in questa situazione là, che comunque è una situazione particolare, perché è condivisione di tempo, di spazio, di avventure e soprattutto di necessità. C'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, chi si adatta di più e di meno, ma c'è una cosa che vi fa arrabbiare più di altre? Facciamoci compagnia, dai, un'altra ora e mezza al 335 787 1910.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo

Antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio, giallissimo in nostra compagnia. Buon mercoledì 9 settembre. Mi state mandando voi del nord delle foto veramente di strade allagate. Il temporale fin da questa mattina alle 5, 5 e mezza, almeno nella zona di Milano, ha fatto veramente danni. Poi ha smesso, ora sta ricominciando e questo temporale leggo e vedo e ascolto il fatto che sta scendendo, quindi domani il centro, dopodomani il sud. Quindi amici del sud che state ascoltando Radio Latte Miele davanti al mare prendendo un ottimo sole, approfittate perché la vitamina D probabilmente fra 40 ore non c'è più, e potete approfittare anche per prendere un compagno di viaggio ottimale, quindi che vi stia simpatico, che non abbia difetti, e partire, magari andare lontano. Vedete prima il meteo. Roberto da Palermo dice: ciao indiano, il peggior difetto è la valigia enorme per un weekend. Il mio amico è venuto 3 giorni a Parigi con un trolley gigante, ho dovuto aiutarlo io a trascinarlo, l'ha dovuto imbarcare e abbiamo atteso 1 ora e mezza che arrivasse. Chiara di Milano: chi non rispetta le pause fisiologiche degli altri mi sta veramente antipatico. Il mio ex voleva camminare 20 km al giorno senza mai fermarsi a bere o a sedersi un attimo. Praticamente non era una vacanza ma una maratona. Vi ho chiesto qual è il peggior difetto che veramente mal sopportate di un vostro compagno di viaggio. 335-787-1910 arriva la mia preferita di questo periodo. Eddie Safe con Il guizzo di Brescia, Parlar d'amore. Che bella!

Parlar d'amore safe con Brescia, bella compagnia. Buon mercoledì, siamo a metà settimana, è il 9 settembre, buon caffè a chi ha già mangiato l'ennesimo della giornata, però magari il primo del pomeriggio. Radio Latte Miele vi accompagna anche in questa giornata un po' uggiosa, quantomeno al nord. Esiste, secondo voi, l'identikit della compagnia perfetta per un viaggio? Sicuramente gli esperti che hanno parlato non possono garantire, però sembra che il numero perfetto nella vita in generale, ma soprattutto nei viaggi, sia 3. Cioè, per sopravvivere a settimane, spesso mesi, di convivenza forzata ci devono essere i ruoli ben definiti. C'è per esempio chi è molto attento alle mappe, quindi al tragitto, al percorso da fare, al programma. C'è chi è molto attento al budget e poi in mezzo c'è un mediatore. Ecco, nessuno garantisce la perfezione di questo viaggio, però sembra che il numero perfetto sia questo, insomma, ognuno con i propri ruoli. Il numero perfetto è il 3. Da Dante in poi, dalla Trinità in poi, ci fidiamo degli esperti. Quindi a buon viaggio a chi sta partendo con altri due amici. Una perla di Celentano dalla fine degli anni 90. Io non so.

0: Radio Latte Miele.
1: L'indiano.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.
4: Piove sui monti e

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Io non spoilerò tutto, ma sta arrivando una sequenza in questo viaggio nel tempo veramente speciale. Vi dico le prime due: 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri, e poi Amarti è l'immenso per me, Ramazzotti.

Un classico romantico intramontabile, Marty e l'immenso per me, uscito nel 1990. Ero Stramazzotti con Antonella Bucci. La parte femminile giravoce fosse stata pensata per la regina del pop, Whitney Houston, poi per una sovrapposizione di impegni rimase ad Antonella Bucci e diciamo che non è andata male questa collaborazione, che poi fu così intensa e impeccabile che Eros se ne innamorò, tant'è che successivamente, a parte l'immediato e straordinario successo, lo ha riproposto poi nel tempo. Stiamo parlando di viaggi, compagne o compagni di viaggi che hanno dei difetti. C'è una persona che ha deciso di fare tutto da solo, un 43enne greco che ha fatto qualcosa di molto particolare. Ne parliamo tra poco. Laura Pausini, resta in ascolto.

0: Dal 2003 Laura Pausini resta in ascolto. Questo è il nostro viaggio nel tempo che tocca i 2000. E a proposito di viaggi, certo, a volte ci si stufa, no? Si va da soli, si fanno le cose perché qui ad aspettare gli altri, che stiamo facendo? Dai, aspettare i comodi degli altri. C'è un signorotto di 43 anni, si chiama Spiros Chrysikopoulos, che ha compiuto una straordinaria impresa da Guinness dei primati. È diventata la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare tra Grecia ed Italia. È partito dall'isola di Otonoi, ha raggiunto Santa Maria di Leuca, in Puglia. Che pazienza! Ha percorso 91 km in 31 ore e 50 minuti. Questa traversata è avvenuta senza muta e senza mai utilizzare punti d'appoggio. E che cos'è? È un pesce? In un'altra vita che cos'era? Che mostro strano era? Senza utilizzare mani e piedi, non lo so, che altro volevo aggiungere? Nonostante queste difficoltà legate ovviamente anche alle condizioni ambientali e del meteo un po' mutevoli, al mare molto mosso in alcune circostanze, è riuscito a completare il percorso con successo, riscattandosi per quanto riguarda il precedente tentativo che aveva fallito nel 2024 a causa del meteo e delle meduse. Quindi più solo di così lui ha proprio bypassato il problema del compagno di viaggio con qualche difetto.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610.
6: Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

ne son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: In questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele facciamo un giochino. Mettete una giornata un po' particolare in cui avete l'umore sotto le scarpe, qualcuno vi ha fatto arrabbiare, nessuno vi può parlare, infilate un bel CD dentro il mangianastri, non so se dai, ho mischiato le correnti, ho mischiato l'età, va bene, comunque mettete un CD di Concato. In 5 secondi l'umore si alza, il cortisolo si abbassa e tutto il buon umore esce fuori. L'abbiamo ritrovato con Julie, la sua bellissima. Voilà, buon mercoledì 9 settembre a tutti. Stiamo parlando di viaggi, di queste due 85enni americane che si sono messe in moto e hanno fatto il giro del mondo in 80 giorni. Ci sono delle idee un po' persistenti, no? Di quelle che dicono, ma sì, ma esistono età per fare alcune esperienze e altre età per farne altre, ma non è proprio così, anzi non è per niente così. Infatti a dimostrarlo ci sono delle storie straordinarie, io ne ho trovate un paio su Google, ma in realtà sono centinaia di persone un po' age, ecco, non più giovanissimi, che capovolgono qualsiasi tipo di pensiero, qualsiasi tipo di cliché. Pensiamo per esempio a Fajua Singh, che a 100 anni suonati ha tagliato il traguardo, pensate, della maratona di Toronto, ha affrontato una fatica fisica considerata tipica dei ventenni. Io forse dopo 2,5 km mi fermerei. Oppure a Captusin, che è alla soglia dei 90 anni, ha deciso addirittura, lo sapete di fare cosa? Di lanciarsi con il paracadute, ha sfidato l'adrenalina tra le nuvole, ha sfidato la paura di tanti. Alla fine non cambia ciò che possiamo fare, ma solo la consapevolezza, probabilmente, e anche la gioia profonda con cui scegliamo di viverlo. Quindi dai, buttatevi. Volete fare un viaggio di 80 giorni insieme ad un'amica? Fatelo, purché però non siano una rompiscatole, perché detto questo, ecco, stiamo parlando proprio dei difetti delle persone che ci portiamo appresso in un viaggio.
2: L'indiano con

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio Latte Miele.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi, Mr. Rain, alla fine della seconda ora dell'Indiano. Buon mercoledì, oggi è 9 settembre, ricordiamo anche sui social di Radio Latte Miele il grande Lucio Battisti. Cercateci, siamo su Instagram, Facebook, X e TikTok.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, abbiamo superato le tre insieme. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, la nostra musica italiana che vi fa compagnia. Lo ha fatto d'estate, lo farà, prometto, in autunno, inverno, primavera, ci siamo sempre. Saluto Roberta. Io in viaggio non sopporto quelli che non vogliono camminare. Continue pause, sveglia tardi, io devo vedere il più possibile, altrimenti me ne stavo a casa. E non hai torto, anche se, diciamo, una via di mezzo, ecco, sarebbe meglio, no? Buon pomeriggio ragazzi, Franci, allora, eravamo a Verona per il weekend, qui si fanno nomi, attenzione, erano innanzitutto al concerto di Jovanotti in Arena, io e le mie amiche. Elisa, eccola qui, l'amica Elisa che si fermava ad ogni negozio per fare compere, regali e vari pensierini per tutti. E noi che aspettavamo? Franci, fatti sentire, dai, allega questo messaggio nella vostra chat di amiche, che sicuramente avete.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
6: Latte e miele.
7: Per i tuoi occhi
6: paglia. Latte e miele.
8: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
9: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Disco prodotto da Dardust con lo zampino di Di Martino e Bruno Risas, cantato magistralmente da Gianna Nannini. Si chiama Meraviglioso Errore e ci porta al gioco del Ci Nascondiamo.

0: il re.
1: Eh sì, dovete essere i re, eh. Venerdì verrà estratto uno di voi che verrà omaggiato dei nostri gadget. Basta indovinare dove mi sono andato a nascondere. Sono dentro un oggetto nel quale entrano cose piccole, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo e più può diventare pesante. Di solito viene utilizzato soprattutto da chi vuole mettere qualcosa da parte. Ho aggiunto oggi che ha un rapporto molto particolare con i soldi. L'avete indovinato in tanti, perché comunque questo indizio di oggi è chiaramente spartiacque. Dai, ci si può arrivare. 335-787-1910. Buon pomeriggio ancora da Radio Latte e Miele, dall'Indiano. C'è l'ultima di Ernia. Si chiama Dedica. Che nome dai d'un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultimo disco di Hernia si chiama Dedica. Siamo arrivati alla fine. È stato l'indiano di mercoledì 9 settembre. La parola di oggi era coraggio. Deriva dal francese antico courage, a sua volta formato da cœur, cuore. I francesi all'ascolto mi perdoneranno. Indicava una qualità legata simbolicamente al cuore, considerato nell'antichità e nel medioevo la sede delle emozioni e della forza d'animo, un po' come quella che hanno avuto dei due amiche di 85 anni protagoniste del giro del mondo in 80 giorni moderno. Non c'entra nulla Giulio Verne, anche se mi piace pensare abbiano preso spunto da lì. Di questo abbiamo parlato, di compagni di viaggio un pochino così, con grandi difetti. Loro l'hanno fatto anche per onorare i mariti scomparsi. L'indiano torna domani, sempre all'1, sempre fino alle 3:30 su Radio Latte e Miele. Meraviglioso il viaggio che abbiamo fatto, tanto così, per lanciare il prossimo ed ultimo disco.

0: Radio Latte Miele.
1: L'indiano.
2: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Spot.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un delitto preparato per mesi, preceduto da un primo tentativo fallito e portato a termine sfruttando la fiducia della vittima, è il quadro che emerge dall'ordinanza del GIP di Sassari sull'omicidio di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola il 7 agosto 2025. Il giudice ha disposto il carcere per 4 persone, mentre una quinta è indagata a piede libero per favoreggiamento. Secondo l'accusa, dietro l'agguato ci sarebbero rancori e contrasti tra Pusceddu, l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il collega Ramon Pirosu. I due avrebbero pagato circa 15.000 euro a Bronzo Ametovic e Dejan Azovic, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Per gli investigatori, Pirosu avrebbe agito spinto da rancore e invidia nei confronti del collega, un intreccio tra rapporti sentimentali e professionali con relazioni clandestine e presunti tradimenti che avrebbe alimentato il movente dell'omicidio. Tragedia a Lula, dove nel primo pomeriggio di ieri una bimba di 14 mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Da 6 carceri della penisola direttamente a Uta sono stati trasferiti 88 detenuti sottoposti al 41 bis nel carcere cagliaritano. 21 arrivano da Terni, 41 da Viterbo, gli altri da Milano, Roma, L'Aquila e Spoleto. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma filtrano le prime indiscrezioni. Si parla di esponenti di vertice della Sacra Corona Unita e di personaggi legati all'inchiesta Mafia Capitale. Tra le ipotesi anche affiliati al clan dei Casalesi, tra cui un parente del boss noto come Sandokan. Il trasferimento ha provocato forti proteste in Sardegna contro la decisione del governo. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla concentrazione nell'isola di detenuti ad alta pericolosità. La presidente Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro lo Stato. A Siniscola una donna è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. La figlia avrebbe minacciato la madre e l'avrebbe inseguita con alcuni coltelli da cucina. La donna è riuscita a rifugiarsi nella propria automobile, ma la figlia avrebbe danneggiato il veicolo con un'arma da taglio. La madre ha riferito di subire da tempo aggressioni, minacce di morte e lanci di oggetti. La figlia è stata arrestata in flagranza e trasferita nel carcere di Bancali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
6: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
7: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
8: Il pomeriggio piano piano se ne va, però se ne va bene.
9: Il tempo se ne va e tu non resti più bambina.
8: Signor capitano, il timone a lei.
9: Ciao Enrico, buon pomeriggio.
8: Parte arena.
9: E si comincia tra pochissimo. Buon ciao Enrico, a domani.
8: Ciao.
10: Latte e miele. È un'incognita ogni sera mia. Un'attesa pari a un'agonia.
11: troppe volte.

Una bella passeggiata in bicicletta offerta gentilmente dal maestro Riccardo Cocciante in questo mercoledì pomeriggio 9 settembre. Si comincia, c'è... Ah!

0: È mercoledì 9 settembre, ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, tutti pronti per entrare nel magico mondo di... Sono andato un po' troppo veloce prima, ho dovuto recuperare in qualche modo. Ciao a tutti, eccoci qua, buon pomeriggio ancora una volta, buon mercoledì, dai che abbiamo scollinato, abbiamo superato ampiamente ormai la metà della nostra settimana lavorativa e quindi possiamo già intravedere all'orizzonte le luci di un bel fine settimana. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, valido in ogni momento, in ogni programma di Radio Latte Miele, fin dalla mattina alle 6 con Alberto Zanni e poi proseguire fino alla sera tarda in compagnia di Anna Patti. Allora, oggi, cari amiche e cari amici, mi piacerebbe parlare insieme a voi di cibo. Oh, apriti cielo, bellissimo, fantastico, perché mi è capitato ultimamente, soprattutto nel corso dell'estate, di frequentare diverse fiere dedicate proprio allo street food. Quindi, 335-787-1910, qual è quel piatto regionale, ma proprio della vostra regione, che più vi appartiene, che più vi sentite caro? Che ne so, milanesi, fatevi sotto col risotto giallo allo zafferano piuttosto che l'ossobuco, piemontesi, la bagna cauda, veneti, risi e bisi, insomma tutto quello che volete lo potete citare al 335-787-1910. Intanto però prima c'è Vasco Rossi.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi è senza parole su Radio Latte e Miele, manifesto dei tanti scritti da Vasco nel corso della sua lunghissima e bellissima carriera. Questa canzone ci riporta con la memoria anche alla prima metà degli anni 90. Buon pomeriggio e buon mercoledì 9 settembre, questa è Arena. Abbiamo cominciato veramente da pochissimo, come sempre, anche con voi protagonisti assoluti dei vostri messaggi, insomma anche del programma. 335-787-1910, ve lo ridò il numero qualora ci fosse qualcuno che è arrivato da poco, perché parliamo oggi di quei piatti tipici della vostra regione che più vi fanno battere il cuore. È vero, siamo a metà pomeriggio, però chi se ne frega, non è che non possiamo pensare, che ne so, agli arrosticini. È vietato? No, anzi, ci fa venire anche un po' l'occolino in bocca, visto che magari si avvicina l'ora della merenda. Allora, vi leggo subito al volo qualche messaggio. Allora, partiamo da questo qui, Marco di Roma. Io sono romano e dico che per me il supplì è sacro. Oh, bello, fritto e unto, ah, come piace a noi, bello croccante fuori, ma morbidissimo e cremosissimo dentro. 335-787-1910, partiamo da questo discorso, anche per poi agganciarci a una delle grandi realtà di cui ci stiamo rendendo conto un po' tutti. Dove ti giri, qualsiasi fiera, qualsiasi evento, qualsiasi sagra ha i suoi pulmini, chiamiamoli così, camioncini dello street food. Ce ne sono tantissimi in tutta Italia ed è un vero e proprio business, come ci racconteranno poi dei dati che snoccioleremo più tardi. Nel frattempo però, qual è il vostro piatto preferito in assoluto della vostra tradizione locale? 335-787-1910.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: Irene Grandi e Bruci la mia città su Radio Latte Miele. In questo mercoledì pomeriggio torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e dagli US Open con una eliminazione eccellente e da sorpresa. Ben Shelton riesce a battere il campione in carica Carlos Alcaraz al termine di 4 ore e mezza di battaglie chiuse alle 3 e mezza del mattino di New York. L'americano è riuscito ad imporsi per la prima volta su un giocatore top 3 e lo fa con un punteggio straordinario, centrando così la semifinale con il connazionale Francis Tiafoe. La MotoGP. Nel weekend si correrà il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° atto del Mondiale 2026 della MotoGP. Dopo la gara di Aragon riparte la caccia al Mondiale, la lotta al momento sembra essersi ridotta solo però a 3 piloti, i due ufficiali dell'Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, e Marc Marquez della Ducati. Il Gran Premio di San Marino è in programma domenica 13 settembre alle 14. Il calcio è la cerimonia per l'assegnazione del pallone d'oro, cioè quello che per molti viene definito come il miglior giocatore di calcio a livello internazionale. 70esima edizione di questo iconico premio, istituito dalla rivista francese France Football, si terrà lunedì 26 di ottobre. La location deve essere ancora ufficializzata, mentre l'unico giocatore candidato che al momento gioca in Italia è l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela Di Cioffi su Radio Latte Miele. Eccoci qua, ancora un buon pomeriggio. Entriamo nella nostra ora, quella rotonda, quella piena di Arena Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia per questa prima parte c'è il maestro Cappellato. Maestro, buongiorno. E al 335-787-1910 parliamo di tutte quelle specialità della vostra regione, della vostra zona, dove voi siete nati, cresciuti, quello che volete, che più vi piacciono in assoluto. Ogni volta che sentite il profumo parte un po' la bavetta e un po' il brivido sul braccio. 335-787-1910, vi leggo subito questo bel messaggio di Sara. Ciao ragazzi, io sono Sara di Trieste, ma abito da tanti anni in Germania. Un piatto buonissimo che a ogni triestino si rizzano i peli dall'emozione è la jota. La jota, adesso vi dico cos'è, poi vi ascolto ogni giorno dal mio negozio. Un abbraccio forte a te, cara Sara. Allora, la jota, mi sono informato, è una, diciamo che una zuppa, grosso modo, comunque una minestra con crauti, fagioli, patate, carne di maiale, tra cui anche lardo, pancetta affumicata, costine, salsicce, insomma dipende un po' dalla zona in cui viene preparata, e poi aromi vari. È bello, bello scoprire anche queste cose, io non la conoscevo, devo essere sincero, e sarei anche molto curioso, perché tutto quello che c'è dentro già mi piace, quindi facile, per me è facile. Allora, poi ve ne leggo un altro al volo. Allora, io cucino volentieri un piatto tipico della Calabria, qua è difficile, i fileia, spero si dica così, una pasta fresca tipica dalla forma allungata e attorno cigliata, condita con sugo all'anduia, un insaccato di maiale morbido e molto piccante. Buono anche questo, davvero veramente buono, notevole. Anche questo vorrei provarlo, non l'ho mai provato e sarei molto curioso. Un ringraziamento speciale a Michela che ci ha mandato questo bel messaggio, quindi il nostro tema di questa ora insieme è proprio questo. Tutti quei piatti della vostra regione che magari li sapete fare e non li sapete fare, non importa. L'importante è che siano vostri e della vostra regione e che più vi fanno emozionare al 335-787-1910.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanto.

0: facciamo sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Spot. Il sapore dell'estate ha un nome, Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
3: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
6: Latte e miele.
7: Brava Giulia, brava Giulia.
6: Latte e miele.
8: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
9: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele in questo bel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, ben ritrovati ad Arena. Si parlava poco fa di tutte quelle specialità locali della vostra zona che vi fanno veramente battere il cuore. Ogni volta che pensate di mangiarle scatta sia l'acquolina che i brividini sulle braccia e la pelle d'oca. Vi leggo qualche messaggio al volo al 335-787-1910. Ad esempio questo qua che arriva dalle Marche, c'è Federica, il mio piatto del cuore sono i Vinci's grassi. Anche questo non lo conoscevo. È tipo una lasagna ma con delle rigaglie di pollo dentro. È una cosa un po' da nonni ma molto buona. Anche questa non mi era proprio mai arrivata sotto il naso. Anche questa, ragazzi, proviamola. Sara, mandaci una teglia, insomma, facciamo qualcosa. 335-787-1910. Siamo partiti da questo argomento perché ho letto oggi un articolo molto interessante che riguarda il mondo dello, chiamiamolo, street food. Cioè tutte quelle bancarelle, i food truck, i camioncini, gli ambulanti, tutte quelle persone che vanno un po' in giro da tutte le parti a proporre le loro specialità. Ce n'è veramente di tutti i tipi immaginabili, dai supplì romani, l'arancino o arancina in Sicilia, il cuoppo, il lampredotto toscano, il panzerotto pugliese, arrosticini abruzzesi, c'è di tutto e di più che essere dei piatti diventano quasi come se fossero dei souvenir commestibili alla fine, no? Perché vai in quella zona lì, vai in quella città lì e che vuoi fare? Non te lo vuoi mangiare un panzerotto già che sei in Puglia? Certo che sì. E quindi c'è tutto questo mondo dietro anche al mondo del cibo che proprio ti ricollega poi alla vera anima di un posto, anche se poi magari non sei in quel posto lì, però un po' te lo senti in bocca, no? Quando addenti qualcosa locale e quindi senti anche i gusti, i sapori, gli aromi di una specifica località. Ne parliamo meglio però tra poco, intanto ritroviamo ancora una volta uno dei dischi di quest'ultimo periodo, ce lo regala Tommaso Paradiso, che ritroviamo con questa bella canzone in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Il disco si chiama Agitare Coca-Cola, siete ad Arena.
1: Ma

0: La canzone di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. In questo mercoledì pomeriggio su Radio Latte e Miele stiamo parlando di tutte quelle specialità locali vostre, della vostra zona, che più vi fanno battere il cuore. Alcune di queste sono trasportabili poi in versione street food. Vi leggo un messaggio che arriva dalla Romagna, Nicoletta da Ravenna. Ciao, io sono romagnola, quindi da me non possono mai mancare cappelletti, passatelli, pasta al forno, e magari anche quella non con la pasta, diciamo, gialla, color normale all'uovo, no, quella verde. Grazie mille Nicoletta, stiamo parlando proprio di questo in realtà, anche se un po' lo street food di cappelletti e passatelli faccio un po' fatica a immaginarlo, però si può fare, in qualche modo lo si potrebbe anche fare, perché c'è un vero e proprio boom dello street food in Italia. Nel corso degli ultimi 10 anni le imprese che si occupano di questo, quindi persone come noi che un po' decidono di mollare tutto, se vogliamo, e mettersi in viaggio su un carretto, su un camioncino, su un pullman, insomma tutto quello che volete, è raddoppiato, passando da circa 2000 a superando i 4000, più 88%, quindi non è più solo una roba da sagra di paese, ma è diventato un vero e proprio centro culturale, gastronomico per noi, perché tante di queste cose poi si portano in giro anche delle specialità locali che magari non sono tanto considerate altrove. Ci sono anche, ovviamente, i grandi classici che tutti conosciamo, come abbiamo citato prima, supplì, arancini, arancine, cuoppi, lampredotti, insomma, quella roba lì la conosciamo un po' tutti, però a volte si portano in giro anche delle specialità un po' più di nicchia, se vogliamo. Che ne so, uno street food dedicato alla bagna cauda piemontese. Bella, da condividere, la metti lì al centro sul tavolino e poi a turno inzuppi le varie i vari pezzi di verdura che vengono tagliati precedentemente. Quindi questo è il nostro argomento al 335-787-1910, quelle che sono le cose che più vi fanno battere il cuore, però della vostra tradizione enogastronomica locale. 335-787-1910.
1: Diventa il

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un delitto preparato per mesi, preceduto da un primo tentativo fallito e portato a termine sfruttando la fiducia della vittima, è il quadro che emerge dall'ordinanza del GIP di Sassari sull'omicidio di Marco Pusceddu, il soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola il 7 agosto 2025. Il giudice ha disposto il carcere per 4 persone, mentre una quinta è indagata a piede libero per favoreggiamento. Secondo l'accusa, dietro l'agguato ci sarebbero rancori e contrasti tra Pusceddu, l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il collega Ramon Pirosu. I due avrebbero pagato circa 15.000 euro a Bronzo Ametovic e Dejan Azovic, ritenuti gli esecutori materiali del delitto. Per gli investigatori, Pirosu avrebbe agito spinto da rancore e invidia nei confronti del collega, un intreccio tra rapporti sentimentali e professionali con relazioni clandestine e presunti tradimenti che avrebbe alimentato il movente dell'omicidio. Tragedia a Lula, dove nel primo pomeriggio di ieri una bimba di 14 mesi è morta dopo essere rimasta soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Da 6 carceri della penisola direttamente a Uta sono stati trasferiti 88 detenuti sottoposti al 41 bis nel carcere cagliaritano. 21 arrivano da Terni, 41 da Viterbo, gli altri da Milano, Roma, L'Aquila e Spoleto. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma filtrano le prime indiscrezioni. Si parla di esponenti di vertice della Sacra Corona Unita e di personaggi legati all'inchiesta Mafia Capitale. Tra le ipotesi anche affiliati al clan dei Casalesi, tra cui un parente del boss noto come Sandokan. Il trasferimento ha provocato forti proteste in Sardegna contro la decisione del governo. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla concentrazione nell'isola di detenuti ad alta pericolosità. La presidente Alessandra Todde ha annunciato ricorsi al TAR e alla Corte Costituzionale contro lo Stato. A Siniscola una donna è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. La figlia avrebbe minacciato la madre e l'avrebbe inseguita con alcuni coltelli da cucina. La donna è riuscita a rifugiarsi nella propria automobile, ma la figlia avrebbe danneggiato il veicolo con un'arma da taglio. La madre ha riferito di subire da tempo aggressioni, minacce di morte e lanci di oggetti. La figlia è stata arrestata in flagranza e trasferita nel carcere di Bancali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
6: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
6: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
3: 335-787-1910, quali sono quei cibi della vostra zona che più vi fanno venire l'acquolina in bocca? Questo è il nostro tema di oggi, ma ripartiamo subito anche col nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. I ricchi e i poveri.

0: Gianluca Grignani è primo treno per Marte su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio. Parliamo di tante specialità locali che però a volte possono anche dare luogo a delle vere e proprie faide tra territori, da un paese all'altro, da un comune all'altro. Ad esempio, qualche minuto fa leggevamo un piatto in cui si parlava di tortellini in brodo. Ecco, ad esempio, il tortellino in brodo è uno di quelli che ci sono due città che si rivendicano la paternità di questo piatto meraviglioso e stupendo. Da un lato c'è Modena, dall'altro lato invece c'è Bologna. Tutti e due dicono: no, li abbiamo inventati noi. La realtà poi ovviamente sta nel mezzo, come spesso capita, e infatti i tortellini vanno a collocarsi più o meno nella zona di Castelfranco Emilia, grosso modo. Però queste qua sono tutte leggende. Ce n'è veramente tantissimi di casi in questo genere in Italia. Il più celebre in assoluto è la eterna e secolare faida tra arancino e arancina. Eterna, ma guarda, da quando sono nato l'ho sentita 100 volte, quindi vuol dire che va avanti ancora. No, perché quelli di Palermo dicono che deve essere rotonda a mo' di arancia, quindi è un arancino. E invece di là, in zona Catania, no, deve avere la punta come l'Etna, quindi aranci. E allora dai, troviamo un equilibrio tra tutti quanti. Facciamolo, diciamo, alla siciliana. U arancino! Giusto? Va bene così? Non sono madrelingua, quindi abbiate pietà di me. Ce n'è però tante altre di faide che riguardano la paternità di piatti molto famosi italiani. Ne vediamo altre tra poco. Prima c'è Alessandra Amoroso.
1: Sta per

0: Alessandra Amoroso con Immobile su Radio Latte Miele. Parlavamo di vecchie faide che riguardano il mondo del cibo. No, l'ho inventato io, invece no, l'ho inventato io. Ad esempio, c'è una faida che riguarda la piadina, e questa non la conoscono tutti. È un po' molto locale come discorso, però la piadina, vabbè, la conosciamo, no? Grande impasto, bello, rotondo, da farcire un po' come ti piace a te. Però ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero alla riminese, che è quella bella, sottile, massimo 3 mm, sfoglia, bella croccantella, eccetera. E poi c'è quella di Ravenna o di Cesena, insomma, quelle zone lì. È un po' più spessa e arriva anche a essere un 8 mm, belli spessi. Quelli lì te li puoi tagliare, viene fatta anche con in più lo strutto, bella ricca. Insomma, sono due cose diverse, totalmente diverse. Però se vai a Rimini a chiedere a uno come si fa la piadina, ti dicono, no, quelli là fanno il pane, non fanno le piadine. E invece se lo chiedi a quelli di Ravenna o di Cesena, ti dicono, no, quelli lì fanno le suole delle scarpe, non va bene neanche per scriverci sopra. Insomma, ci sono faide che vanno avanti veramente da sé. Secoli su questi argomenti, e ce n'è veramente, veramente tantissimi. Però siamo partiti anche dal punto di vista un po' dello street food, di tutte quelle cose buone, certo, che possono essere trasportate veramente da tutte le parti. Vi abbiamo chiesto anche qual è il vostro piatto preferito della vostra zona di nascita. Vi leggo subito al volo, forse un po' prendendo spunto da quello che dicevamo ad inizio ora. Ci scrive Chiara da Torinese Doc: il mio piatto assolutamente preferito della tradizione locale è la bagna cauda. Aglio, acciughe, poi puzzi per 3 giorni, ma fa niente. L'importante, chi se ne frega, dice. L'importante è averlo da condividere con gli amici.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Maltempo al nord in spostamento verso il centro, con temporali, vento e grandine. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, da ovest verso est, nonché l'alta Toscana. Nubi in aumento anche al centro-sud, ma con fenomeni ben più rari. In serata, nella prossima notte, il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Massime in forte calo dove piovoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
9: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
10: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: Tiziano Ferro insieme a Jovanotti balla per me su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di street food, i cibi che più vi piacciono, tutto questo insomma ci ha dato modo di pensare molto e anche farci venire molta acquolina in bocca, come ad esempio ci sta raccontando il nostro amico, ormai possiamo definirlo uno di casa, David, dagli Stati Uniti, e lui mi chiama sempre signor D'Agostino. Signor David, buongiorno a lei. Uno dei piatti che preferisco sono le orecchiette con le cozze che si preparano in Puglia. Ma che ne sanno gli americani? Ma che ne sanno gli americani? Niente ne sanno. Molto bene, grazie David, grazie di cuore, nostro carissimo amico e carissimo ascoltatore di Radio Latte Miele. 335-787-1910. Anche David ha usato questo numero per raccontarci qual è quel piatto che più gli fa battere il cuore della tradizione di un posto, del vostro posto preferito. Ed è stato un po' anche un bel momento per conoscere e scoprire anche dei piatti nuovi. Piatti nuovi che, parlando di street food e tornando un po' a quell'argomento, se siete mai stati a Singapore dovreste sapere che Singapore è proprio la patria, la capitale mondiale dello street food. Perché? Perché qualche anno fa il governo di Singapore ha avuto un'idea, cioè raccogliamo tutti quelli che fanno street food e quindi hanno delle bancarelle un po' in giro per la strada, li mettiamo all'interno di mercati, corti, cortili, cose del genere, e facciamo in modo che tutte le persone che vogliono mangiare qualcosa senza spendere troppo possano andare lì, si scelgono, fanno tutto il giro di tutte le varie bancarelle e scelgono quello che vogliono mangiare. C'è di tutto e di più, è tutto veramente molto buono e anche a prezzi estremamente ragionevoli. Parliamo di una frittata con le ostriche a 5 euro, ok? La misura è questa qua, quindi ogni imposto nel mondo c'è un po' il suo modus operandi per quanto riguarda il cibo da strada. Noi abbiamo il nostro, ma la cosa più importante di tutte è una sola, è che è sempre buonissimo.
1: Arena Latte Miele.

Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele. C'era Partenope. Benvenuti. Ancora un buon mercoledì pomeriggio, 9 di settembre. L'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio a Edo e al suo open bar che tra poco aprirà la Saracinesca. 335 786

0: meteorologici avversi, intensi, molto difficili, come ad esempio grandinate, piogge molto forti, piuttosto che trombe d'aria e cose di questo genere. Non è mai piacevole trovarsi impreparati di fronte a questi eventi climatici che possono veramente anche a volte portarci dei danni importanti alle nostre cose, pensiamo alla nostra macchina piuttosto che al tetto di casa nostra, e quindi si cerca sempre di trovare un po' una soluzione per riparare questi danni, a volte è meglio ovviamente però prevenire anziché curare. Ecco, a proposito di prevenzione da questo tipo di eventi, c'è una nuova applicazione tutta italiana di cui parliamo tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: più.
1: Noemi, e tu cosa fai questa sera su Radio Latte e Miele? Parlavamo di quello che sta avvenendo in questi giorni, un po' in tutto il nord Italia e non solo, cioè l'arrivo di temporali molto molto forti che in molte occasioni si trasformano in grandine, e purtroppo lo sappiamo, quando arriva la grandine non c'è santo che tenga, purtroppo le nostre auto e molto spesso anche le nostre case un po' ne risentono. Sempre più spesso sento di persone che ovviamente dopo una grandinata cosa devono fare? Vai dal carrozziere, vai da quello che ti sostituisce i cristalli dell'auto, insomma è sempre un grandissimo problema, ma anche un grandissimo danno. Ecco, nasce proprio da un danno questa idea di realizzare un'applicazione in grado di prevedere le grandinate. Come funziona? Intanto nasce proprio da un danno vero e proprio. Un ragazzo, stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni, padovano, studente di economia, ha avuto questa idea proprio dopo una grandinata che gli ha quasi devastato casa. Ma perché non facciamo e non mettiamo in piedi un'app in grado di triangolare quelli che sono i radar meteorologici, quelli che usano ad esempio tutti quelli i servizi meteo, le segnalazioni degli utenti, le segnalazioni della protezione civile, tutto mescolato insieme? Con buone probabilità saremo in grado di prevedere dove, come e quando grandinerà, e soprattutto anche l'intensità e la probabilità di questa grandinata. Quest'app è disponibile, gratuita, senza pubblicità, quindi non c'è veramente nessuno scopo di lucro. Si chiama Grandinometro, nome tanto semplice quanto geniale, e fa proprio quello, prevede l'arrivo della grandine. Ma tra poco ne parliamo meglio, intanto ritroviamo anche il disco Latte e Miele di questa settimana. Ce lo canta Safe e si chiama Parlar d'amore. Siete su Radio Latte Miele.
0: Che bella

0: d'amore.
1: Si chiama Parlare d'amore, la canzone di Safe su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio, dove molti all'ascolto, sono sicuro, staranno già cercando un riparo, perché ad esempio in questo momento in diverse zone d'Italia, stiamo parlando soprattutto della parte della Toscana, buona parte dell'Emilia Romagna e Veneto, Trentino e Friuli, c'è un bel movimento a livello di pioggia, probabilmente anche grandine. Ecco, non vi dico di mettervi al riparo perché sta arrivando laggiù il diluvio universale, però comunque diciamo che ci sono tutta una serie di metodi che ci aiutano un po' a prevenire anziché curare, no? La prevenzione, si sa, ci salva molto spesso, anche quando riguarda le previsioni del tempo. Stiamo parlando di questa applicazione totalmente gratuita che si chiama Grandinometro, un nome tanto semplice quanto geniale, in grado di prevedere proprio le perturbazioni più importanti ed intense. Ne stiamo facendo i conti più o meno tutti quanti con quanto il cambiamento climatico stia anche impattando sulla nostra vita di tutti i giorni, quindi le grandinate purtroppo sono sempre dietro l'angolo, soprattutto in questi periodi dell'anno, e allora tanto vale iniziare a mettere un po' le mani in avanti cercando di capire quando, dove, come e perché grandinerà. Non è mai facile capirlo, soprattutto per chi non è pratico di meteorologia, capire una mappa radar del Servizio Meteorologico Italiano, dell'Aeronautica Italiana, è difficilissimo, è aramaico per noi che non sappiamo niente. Meno male che c'è qualcuno che un po' ci aiuta. Sì, e quest'app lo fa incrociando proprio tutti i dati dei radar meteorologici, osticissimi, difficilissimi, poi non si capisce mai niente, con le varie segnalazioni della Protezione Civile e quelle live social degli utenti. Ad esempio, aprendo quest'app, si può scoprire che ora, in questo momento, sta grandinando a Castel Fiorentino, e siamo in provincia di Firenze, quindi è anche interessante un po' scorrere quello che succede, vedersi e farsi un giro. E questo aiuta perché ti dà un anticipo, ti avvisa con una notifica giusto quei qualche minuto prima, che ti dà la possibilità di mettere a riparo la macchina, come è successo ad esempio lo scorso 28 di agosto nella Bassa Veronese. Il sistema ha avvisato gli utenti in tempo utile per mettere a riparo le auto, quindi meno male, dai, è meglio scaricare un'applicazione gratis piuttosto che pagare centinaia e centinaia di euro dal carrozziere. Dico la verità? Giusto?

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Spero che abbia fatto il rifornimento di menta, perché ho voglia di un mojito. Ciao Edo.
3: Ciao Doug, ho problemi con le cuffie.
2: Vedo.
3: Sento solo da una parte.
2: Vabbè, è più che sufficiente.
3: Aspetta che chiedo a mio cugino di spegnere il forno, magari è il contatto che sta facendo. Vabbè. Oddio. Ok, adesso sento.
2: Senti?
3: Sì, sì, comunque menta ne abbiamo. Mojito.
2: C'è la menta.
3: Siamo pronti?
2: Sei pronto?
3: Sì, no, siamo prontissimi. Siamo prontissimi, tra l'altro... A Open Bar iniziamo a parlare veramente di argomenti da bar sport, perché è iniziata la Champions League, quindi
2: infatti.
3: Voglio i commenti di interisti sulla partita di ieri, commenti di tifosi del Napoli per la partita di stasera, domani giocano Roma e Como, quindi c'è tanto pallone di cui parlare, si sa che il pallone al bar.
2: Il football.
3: L'argomento, certo. È l'argomento che va per la maggiore, ma non solo.
2: Anche la geopolitica.
3: o le grandinate. Me l'hai rubata, perché adesso la raccontiamo, tanto non ci prego. Il ragazzo che ha inventato questa applicazione è un mio amico.
2: Ma davvero?
3: Io lo conosco bene, ho fatto anche delle serate con lui. Lui fa anche il DJ normalmente nella vita. Però praticamente per delle pressioni familiari sulla macchina detto, no, io non devo avere
2: trovati
3: danni.
2: Un lavoro.
3: Hanno detto io piuttosto devo avere dei danni io, ma la mia macchina deve stare sempre perfetta.
2: Perfetto.
3: Mi ricordo infatti la prima volta che sono salito in macchina con lui, che aveva ansia per cui mettevo i piedi sul tappetino.
2: Urca, che devi fare? Stai con i piedi in sospensione?
3: No, gli avevo fatto capire che le scarpe erano pulite. Insomma. Quindi questa cosa mi ha fatto capire che solo uno come lui poteva tirare fuori
2: ma
3: un app del genere.
2: Quindi
3: sono contento che l'hai parlato. Bravo Davidone, Davide Agostini si chiama questo ragazzo.
2: Grazie Edo, ci troviamo domani.
3: Grazie a te, ti faccio il mojito.
2: Ciao, a domani, ciao ciao.
4: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
5: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
5: Apriamo l'open bar anche oggi, che è mercoledì 9 settembre, su Radio Latte Miele. Prima, come sempre, accendiamo cassa e impianto e mettiamo due belle canzoni dal passato. Una di Claudio Baglioni e poi ci sono anche gli Stadio con un pezzo dell'84.

stadio chiedi chi erano i Beatles nel 1984? Ecco, probabilmente mi chiedessero di rispondere in 10 secondi, risponderei forse alla più grande rock band della storia o quelli che hanno fatto la famosa foto sulle strisce pedonali. Beh, scegliete voi, ognuno ha le sue priorità. L'importante è che indipendentemente dalle priorità che avete, siete tutti seduti all'open bar.

Che è mercoledì 9 settembre, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Latte Miele. Sono dietro il bancone, ma se state rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, potete immaginarmi in due posti: o seduto di fianco a voi sul sedile del passeggero, qualora stiate viaggiando da soli, oppure se siete in coppia, sono seduto dietro nel sedile di mezzo, quello proprio del passeggero che vuole mettere il musetto avanti solo per fare due chiacchiere. Come fare per fare due chiacchiere insieme? Beh, avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Nella prima settimana di Coppa Europea, inevitabilmente, nel nostro bar si parla anche un pochino di pallone, ma avremo gli argomenti più disparati, come sempre, tra un drink e l'altro. E mettiamo anche delle belle canzoni tra un drink e l'altro. La prima di oggi è firmata Negrita ed è del 1997.

0: smetterò. La cosa che mi piace un po' dei Negrita è che siano tra le band forse più sottovalutate, perché in mezzo a tante canzoni apparentemente leggere hanno tirato fuori pezzi come questo, Ho imparato a sognare, canzone del 97, che è un inno proprio alla resilienza, no? Alla crescita personale, alla forza di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. C'è un verso, secondo me, nel testo che è chiave, che dice: c'è che ormai ho imparato a sognare e non smetterò. Cioè, una volta che hai scoperto quanto è bello, no, avere un sogno, quanto ti salva a volte avere un sogno nel momento in cui le cose non vanno benissimo, non devi più tornare indietro, non ti devi rassegnare al dire: beh, la mia vita non va benissimo, forse non ha nemmeno più senso lottare per qualcosa. Perché proprio in quel momento che hai bisogno del tuo sogno, quella cosa che a volte gli altri giudicano come stupida solo perché non ti vogliono capire, ma poi in realtà scopri che è quella cosa che ti tiene in piedi. Tra l'altro, se posso darvi un consiglio da amico in questo momento, oltre che da host dell'open bar di Latte Miele, abbiate il coraggio di raccontargli i vostri sogni, e fatelo soprattutto alle persone a cui volete bene, perché a volte vi renderete conto, se fate un piccolo esame di coscienza, che i vostri sogni non li avete detti nemmeno a loro, e a volte non avete mai avuto nemmeno il coraggio di raccontarli a voi stessi. Quindi, se vi posso consigliare anche un piccolo esercizio, scrivetelo, carta e penna, e provate a dirvi a voi qual è il vostro più grande sogno, poi raccontatelo alla vostra famiglia, ai vostri amici, alle persone a cui volete più bene, e vedrete che sarà un bell'esercizio, anche perché magari scopriranno un lato di voi che ancora non conoscono. Poi, se volete raccontarlo anche a me, potete farlo tranquillamente. Il numero a disposizione per farlo è il 335 787 1910. Se vi va, sono qui per leggere o ascoltare i vostri sogni più grandi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter Durzu nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter Durzu e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.

buon pomeriggio Edo, grazie per averci fatto questa domanda. Ma figurati Carletto, io sogno di avere una famiglia felice. Non è scontato, anche perché chi ce lo scrive è un ragazzo abbastanza giovane, e quindi è giusto, no? Sognare anche delle cose semplici. Siamo partiti da una bella canzone dei Negrita, Ho imparato a sognare, per capire effettivamente quello che è il valore del nostro sogno più grande, che a volte ci dimentichiamo di raccontare solo perché abbiamo paura che gli altri lo definiscano stupido o lo definiscano qualcosa per cui non vale la pena lottare. Ma poi, proprio come nella canzone dei Negrita, Ho imparato a sognare, quando capiamo il valore del sogno che abbiamo, abbiamo anche più voglia di raccontarlo e non ci fermiamo alla rassegnazione che potrebbe imporci la vita di tutti i giorni. È un argomento bello tosto, è il primo di oggi all'open bar, ma ci sta. Sei davanti a un drinkettino, davanti a un aperitivo, a volte ti viene più facile raccontare i tuoi sogni a uno sconosciuto rispetto che a una persona che conosci da tantissimo tempo. E questo perché? Perché semplicemente non hai paura del giudizio. Perché magari hai già mostrato tantissimi altri lati di te e ti vergogni a tirare fuori quello un pochetto più facile. Ma devi stare tranquillo, devi stare tranquilla. Latte e miele, in questo caso l'open bar, è il tuo posto sicuro. Ma sono convinto che ci siano mille altri posti sicuri, tra cui la tua famiglia, i tuoi amici, le persone a cui vuoi davvero bene. Abbiate il coraggio di raccontare il vostro più grande sogno, mi raccomando. Se vi va di farlo via radio, c'è a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Buon pomeriggio.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio su Latte Miele ad Open Bar. Napoli che questa sera sarà protagonista in Champions League. Gli azzurri ospiteranno l'Arsenal, squadra inglese super super forte. Prima però di parlare di stasera, torniamo un attimino indietro a quello che è successo ieri, perché ha giocato l'Inter di Chivu, sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid. In una partita che, devo essere sincero, è difficilmente giudicabile, nel senso che l'Inter secondo me ha giocato meglio del Real Madrid, però è anche vero che il Real Madrid a un certo punto ha sbagliato tantissimi gol per andare anche 3, 4, 5, 6 a 1. Quindi come ne esce l'Inter da questa partita? Beh, sicuramente non a pezzi, come ci si poteva aspettare, perché l'Inter di fatto i primi due gol se li è fatta da sola, perché sono stati due errori abbastanza gravi, uno in uscita palla, l'altro proprio del portiere Martinez che ha provato a dribblare. Va anche detto che poi è stato bravissimo dopo quell'errore, perché si è riscattato alla grande con diverse parate. Comunque l'Inter non esce con le ossa rotte da questa partita e secondo me rimane tra le squadre che si giocheranno un posto tra le prime otto, che vuol dire andare direttamente poi agli ottavi di finale. Quindi un buon lavoro, secondo me una buona partita, peccato per il risultato, detto che il passivo poteva essere molto più pesante e quindi complicare anche a livello emotivo il proseguo di questa Champions League. Ha vinto il Manchester City di Enzo Maresca nel derby tra italiani contro il Porto, allenato da Francesco Farioli, 2-0. Doppietta del solito Haaland, attaccante

0: Chanteclair sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chanteclair, il gallo del pulito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi, revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
5: Erba di casa mia.
6: Latte e miele.
7: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
6: Latte e miele.
8: Voglio andare a casa.
9: La casa dov'è?
8: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
2: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita su Radio Latte Miele, che bello è l'open bar. Qualsiasi cosa è migliorata chiaramente quando i locali propongono alternative di questo tipo. Pensate che Latte Miele ve lo propone tutti i pomeriggi. Meglio di così, ma dove volete andare? Stavamo parlando di Champions League, di Napoli, perché tra poco si scende in campo alle 21 contro l'Arsenal. Napoli in emergenza, soprattutto centrocampo, sono due gli infortunati, ovvero Anguissa e McTominay. Il trio dovrebbe essere composto da Gilmour, lo scozzese, Lobotka e Kevin De Bruyne. Confermati invece gli altri uomini rispetto alla partita di campionato: Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera in difesa. Il tridente dovrebbe essere ancora una volta composto da Politano, Højlund e Alisson Santos. Di contro l'Arsenal, squadra fortissima, dovrebbe avere tra i titolari un italiano, Riccardo Calafiori, nel ruolo di terzino sinistro. Confermato invece l'11 tipo che sta utilizzando in questo momento l'allenatore spagnolo Arteta. Arbitrerà Nyberg, che è svedese. Questo sarà il quinto incontro tra Napoli e Arsenal e il primo chiaramente dai quarti di finale dell'Europa League 18-19. Precedenti che non sorridono al Napoli, perché la squadra inglese ha vinto 3 delle 4 partite che si sono giocate prima di questa. Quindi speriamo che questa sera ci possa essere un'inversione di tendenza, anche perché il Napoli non ha mai fatto gol all'Arsenal in queste 3 sconfitte. Quindi già fare un gol non sarebbe male. Se poi si riesce anche a fare il risultato stasera, sarebbe veramente da far

L'ultima canzone di Malika Yan, detto tra noi su Radio Latte Miele. Tra l'altro speriamo che possa venire a raccontarci qui in onda anche il suo prossimo album, Cicale, che uscirà il 18 di settembre. Parliamo un attimo anche delle partite di domani della Champions League, visto che abbiamo aperto questo capitolo, perché oggi in conferenza stampa ha parlato anche Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, domani l'esordio contro il Fenerbahce, e Gasperini ha detto che in questa competizione si vedrà il vero livello della squadra, perché si confronterà comunque con le squadre più forti a livello mondiale, praticamente, per quanto riguarda i club. Ha speso due parole anche su Dybala, dicendo che con lui in campo la Roma è migliore, ed effettivamente come dargli torto a mister Gasperini. Noi speriamo che possa essere una buona tornata per le italiane. Domani c'è anche il Como che esordirà in casa contro il Lipsia. C'è stata una bellissima iniziativa da parte del presidente, che ha rinunciato al suo posto in tribuna per darlo a dei tifosi che veramente ci tengono e ci terranno a essere a Sinigaglia per una serata speciale per tutto il popolo di Como, e come lui hanno fatto tutti i suoi consiglieri, insomma tutte le persone che lavorano sotto di lui. Quindi lo stadio sarà chiaramente pieno, ci sarà un sold out fatto di soli tifosi che veramente hanno piacere di essere lì, e non saranno lì solo in quanto ricoprono cariche istituzionali. Ecco, non che il presidente non sia tifoso, ci mancherebbe, anzi, però ci teneva a fare un bel gesto per la sua gente. Secondo me è da applaudire, fa capire ancora una volta come il Como possa essere un esempio virtuoso per migliorare tutto il calcio italiano. Detto che secondo me domani vince pure.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nelle ultime ore diversi arrivi sono stati registrati lungo le coste del sud dell'isola. Circa 60 persone a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Nel capoluogo 23 migranti sono sbarcati al Porto Canale e sono stati presi in consegna da una motovedetta della Guardia di Finanza. Proseguono le operazioni di identificazione e assistenza. Rapina all'ufficio postale di Gairo, bottino da 36.000 euro, è successo questa mattina poco dopo le 8.10 nella sede di Via della Libertà. Un bandito armato e mascherato ha costretto un impiegato ad aprire la porta, si è fatto consegnare il denaro, poi è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Erzu che stanno acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 36.000 euro. Nei giorni scorsi un altro assalto era stato tentato senza successo nell'ufficio postale, sempre in Ogliastra. Minaccia una donna con una pistola, arrestato a Sassari. Un 55enne è stato arrestato dalla polizia con le accuse di minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di droga. L'intervento è scattato intorno alle 2.15 dopo una chiamata al 112 da parte di una donna che ha riferito di essere stata minacciata nel quartiere Latte Dolce. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo in auto. Sotto la vettura è stata trovata una pistola con 5 cartucce modificata con una canna ad alta precisione. Nell'abitacolo c'era anche un bastone di legno. Le perquisizioni a casa hanno portato al sequestro di una pianta di cannabis, 120 grammi di sostanza e un bilancino di precisione. L'uomo è stato portato nel carcere di Bancali. Il pecorino romano entra nei panini di McDonald's. L'accordo tra il consorzio di tutela del formaggio DOP e il colosso del fast food porterà alla nascita del nuovo panino romano con il celebre formaggio prodotto soprattutto tra Sardegna, Lazio e Toscana. L'obiettivo del consorzio è avvicinare il pecorino a nuovi consumatori, soprattutto ai più giovani, valorizzando insieme al prodotto anche il territorio e la filiera. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
2: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
4: Ad Open Bar chiudiamo l'argomento calcio, tra poco parliamo di una notizia che riguarda il pane e arriva dalla Germania. Prima ascoltiamo due belle canzoni, O che sarà, Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, e poi Le donne di Modena, Francesco Baccini.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Donne di Modena, ritroviamo anche Francesco Baccini ad Open Bar su Radio Latte Miele. Noi da Modena adesso ci dobbiamo spostare di qualche chilometro, dobbiamo andare in Germania. Arriva di lì la storia che ha come protagonista un cliente un pochino pignolo. Allora, cosa è successo? Praticamente questa persona è andata al panificio Breitner in Baviera. Al di là che non fosse fan del tipo di pane che veniva venduto, cioè quello anche chi se ne frega. Che cosa è successo? Il pane è stato regolarmente pesato anche per stabilire, no, il prezzo che avrebbe dovuto pagare questo signore. Che poi una volta tornato a casa l'ha ripesato e ha detto no, scusate, questo pesa 10 grammi in meno di quello che mi ha detto il panettiere. E quindi vabbè, dice, c'è uno con un minimo di buon senso, dice, ma figuriamoci se devo andare a scomodare chissà chi per 10 grammi che a livello di prezzo sono, non so, centesimi, mi viene da dire, non ho idea, non faccio il panettiere, non capisco di che cifra si parli. Di solito vince la legge del buon senso. Invece no, questa persona cosa ha fatto? Si è rivolto all'ufficio pesi e misure, ha deciso di scomodare anche loro, perché dice no, 10 grammi in meno, eh? E il panettiere, ignaro di quanto fosse successo, e aveva preso inizialmente sotto gamba, no, un reclamo bizzarro, no, che gli era arrivato via mail per quanto riguarda questi 10 grammi, e poi invece si è ritrovato a dover ricevere delle conseguenze abbastanza pesanti per quanto riguarda la sua attività. Le conseguenze di questa azione legale da parte del signore le vediamo tra poco. Prima ascoltiamo una bellissima canzone. Salirò. Salirò.

0: pompa. Salirò la voce di Daniele Silvestri su Radio Latte Miele. Finiamo la storia che ha come protagonista questo panettiere tedesco che ha venduto una fetta di pane a un cliente che poi ha fatto reclamo perché il peso era di 10 grammi in meno rispetto a quelli che segnava la bilancia della panetteria, quindi l'ha dovuto pagare qualcosina in più, eccetera eccetera eccetera. Questo cliente cosa ha fatto? Ha segnalato il tutto all'ufficio pesi e misure, che ha dato sorpresa ragione al denunciante. Quindi il panificio non potrà continuare a vendere mezze pagnotte tagliando semplicemente il pane intero. Bisognerà invece pesare ogni volta il quantitativo di pane, valutando il prezzo in base a quanto decretato dalla bilancia. E fin qua lo faceva già. E tra l'altro bisogna comprare delle bilance nuove, decisamente più precise rispetto a quelle che attualmente erano in funzione nel locale. E il costo di questa nuova strumentazione per il panettiere è stato di circa 15.000 euro. Quindi, ecco, diciamo che il panettiere non ha proprio passato una serata, una giornata semplice per colpa di questo cliente. Che io dico, capisco che il pane ti possa piacere, capisco che magari il panettiere non ti stia simpatico, però per 10 grammi arrivare a fare una cosa del genere, scomodare, o vuol dire che non c'è niente da fare, e ci può stare. Però speriamo che almeno voi, dal vostro panettiere, col vostro panettiere, abbiate un rapporto tale per cui se mai dovesse succedere un disguido così grave come 10 grammi di pane, per favore, possa vincere la regola del buonsenso.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, meglio altrove. Nella mattinata di domani condizioni di forte instabilità su buona parte del centro-nord, soprattutto al nord-est e su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. In giornata precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro, compresa la capitale. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti!
5: troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddaniedda, strada 2.
6: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro!
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina.
8: Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
9: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
10: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
11: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
12: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Gennerugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.

Da sola in the night, la canzone di Takagi e Ketra su Latte Miele ad Open Bar. Ora, una notizia che è la fonte è chi? Però non so se è vero o non sia vero, devo ancora capire se è una cosa che è già stata confermata dai diretti interessati o meno. Comunque, ad Amici, nella prossima edizione, oltre al ballo e al canto, ci sono anche box, judo e pattinaggio artistico. Ora, capisco il pattinaggio artistico, no? Comunque arte, ma cioè, nel senso, si chiama Amici e metti box e judo che si massacrano di legnate. Cioè, nel senso, non so se proprio... sono due sport in linea col nome della trasmissione. Comunque è una scelta a quanto pare di Maria, che ha deciso di introdurre anche queste discipline all'interno della scuola. Non ho idea di nulla, non ho idea di come funzionerà, se ci sarà sempre la casetta, perché se cioè prendono ammazzate, provano in casetta e continuano, rischia di diventare un poco amici H24, soprattutto chi farà box e i vari judoka. Non ho idea di come andrà, è una indiscrezione che ha tirato fuori chi, non so se sia vero al 100%, comunque se l'ha detto chi, un fondino di verità ci sarà sicuramente, quindi prepariamoci eventualmente a pensare di vedere canto, ballo e cose forse un po' meno da amici rispetto ad amici, che è il nome del programma.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia. Iniziamo così gli ultimi 60 minuti di Open Bar. E se anche voi stesse uscendo a fare un giro con la macchina, l'importante è che rimaniate in compagnia di Radio Latte Miele, almeno fino alle 20 e poi anche dalle 20 alle 22, perché ci sarà Anna Patti con Al Centro della Musica. Noi riempiremo questi 60 minuti di cosa? Beh, di un sacco di chiacchiere tipiche da Open Bar, soprattutto quando ormai è iniziato da un'oretta e mezza. L'importante è che partecipiate attivamente con i vostri messaggi al 335-787-1910. Io in cambio vi prometto qualche notiziola, tante belle canzoni. E poi, già che ci siamo, diamo spazio anche all'informazione, quella un pochino più seria. Anzi, sapete che c'è? Dai, lo facciamo subito. Lina alla redazione.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
1: L'economia.
0: Le nuove e crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot.
3: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
4: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Una canzone per te.
6: Latte miele.
7: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
6: Latte miele.
8: Sai, le canzoni non vanno mai via.
9: Radio Latte miele.
6: La tua musica italiana.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Noi restiamo in tema balli internazionali ad Open Bar perché vi parliamo di campionati mondiali di tango che si sono tenuti chiaramente a Buenos Aires. Il verdetto è stato un po' a sorpresa, perché è vero che il ballerino che ha vinto è argentino, è fino a qui, ma la ballerina che ha vinto è una greca, si chiama Naima Gerasopoulou, credo si pronunci così, e questi due hanno battuto la concorrenza agguerritissima di ballerine arrivati da Russia, Giappone e Kazakistan, che si allenavano da anni per poter trionfare in questa competizione. Quindi vi abbiamo dato anche i risultati del mondiale di tango, quindi io mi immagino voi che tornate a casa stasera e dite al vostro compagno, alla vostra compagna, ai vostri figli, alle vostre figlie: ma sai chi ha vinto i mondiali di tango? No. Beh, te lo dico io: Lucas Gauto e Naima Gerasopoulou. Poi sarebbe da capire come si sono conosciuti questi due. Adesso provo a informarmi un attimo nell'internet, vedere se trovo una risposta. Intanto sentiamo l'ultima cover firmata Laura Pausini, la canzone originale di Raff.
1: Che vuoi

che c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canta così Laura Pausini ad Open Bar su Latte Miele, dove abbiamo parlato di Naima Gerasopoulou e Lucas Gauto, che sono i nuovi campioni del mondo di tango, hanno trionfato a Buenos Aires. Ho cercato come si sono conosciuti ed ho trovato una risposta. Il loro primo incontro è avvenuto circa 10 anni fa all'interno dell'ambiente del Festival Mundial del Tango de Buenos Aires, quindi sempre lì in Argentina siamo, e il loro incontro tra l'altro non ha solo dato vita a un'intesa artistica, ma anche ad una vera e propria coppia, anche se ora non sono più una coppia nella vita di tutti i giorni, continuano a ballare insieme con grandissimo successo, tra l'altro, visto il risultato, e quindi niente. Quindi pensa che grandi, cioè non solo ballano insieme, sono stati una coppia, si sono lasciati, comunque ballano insieme, e a Buenos Aires, dove si sono conosciuti 10 anni fa, sono diventati campioni del mondo. Vabbè, ma che storia è? Cioè, ma ragazzi, ma veramente, avete presente corsi, ricorsi, favole che arrivano dal mondo? Beh, la loro, secondo me, è una di queste. E a proposito di danza e di scuole di danza, ne ha una nello stomaco l'artista della prossima canzone in scaletta su Latte Miele. Coez, il pezzo e la musica non c'è.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Poco fa ad Open Bar abbiamo parlato della favola dei due campioni del mondo di tango, apparecchiando alla grande la prossima canzone di Renato Zero, che si chiama proprio La favola mia ed è del 1978.

luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

Luca Carboni viene a vivere con me dal 1987 su Latte Miele ad Open Bar, canzone che rappresenta, se vogliamo, nel titolo un invito, un po' come quello che ha fatto Pino Daniele ad Irene Grandi per una collaborazione in un pezzo del 1995, collaborazione che ha un intermediario, Giovanotti, che parlò proprio di Irene Grandi a Pino Daniele elogiando le sue doti vocali. Il risultato è questo pezzo qui, si intitola Se mi vuoi. Se mi...

0: Irene Grandi con Pino Daniele, se mi vuoi, su Radio Latte Miele, e parla della città di Pino Daniele, ovvero Napoli Danilo, nel suo messaggio, che dice che per il weekend, che domenica scorsa, scusate, è stato in viaggio a Napoli e ha visto Spacca Napoli, si è innamorato anche di Via Toledo e Piazza Plebiscito. È come biasimarti, caro Danilo. Napoli è una città meravigliosa, ci sono stato anche io di recente, tra l'altro, e al di là del caldo ho riapprezzato veramente dei luoghi, dei paesaggi e anche delle persone che alla fine ti lasciano sempre qualcosa. Magari hai dato dei consigli a qualcuno per una gitarella nel weekend. È vero che non è proprio comodissima, soprattutto al nord Italia, però noi di Radio Latte Miele siamo anche iper ascoltati al centro-sud, quindi se ancora non l'avete fatto e avete in mente di visitare Napoli, beh, farlo in questo periodo potrebbe essere l'ideale, perché ci sono ancora le giornate lunghe, potreste godervi dei tramonti sul mare mica da ridere. Noi siamo quasi in chiusura di Open Bar. La prossima canzone che arriva tra poco è un capolavoro del 2008 che tutti quelli della mia generazione stanno per cantare a squarciagola fino a perdere la voce nel rientro a casa.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Io stavo recuperando la voce dal weekend e canzoni come L'amore dei Sonora non mi aiutano per niente. Era il 2008, anno che abbiamo riscoperto su Radio Latte Miele, canzone che in realtà io ho imparato ad apprezzare solo negli ultimi anni, ma non per altro, cioè non perché non fosse bella, anzi, perché i Sonora praticamente nella mia visione di bambino di 10 anni mi rubavano tutte le ragazzine di cui ero innamorato, perché inevitabilmente tutte amavano i Sonora in quel periodo, come era giusto che fosse, anche perché se tiravano fuori canzoni del genere come biasimarle, e quindi niente, io avevo questa ragazzina di cui ero innamorato, nemmeno troppo segretamente mi viene da dire, alle elementari. Lei ascoltava questa canzone e diceva: ma questi con le mesh e tutto mi ruba la fidanzatina. Invece poi ho scoperto anni dopo che non era quella la motivazione. Tra l'altro non gliel'ho mai detta questa cosa di Sonora, nonostante io li abbia incontrati qualche volta, ma se dovessi riavere l'occasione non la perderò. Scherzi a parte, siamo quasi in chiusura di Open Bar e speriamo di avervi fatto la giusta compagnia nel rientro a casa. Fateci sapere se va tutto bene al 335-787-1910. Tra poco ci salutiamo, passiamo la palla ad Anna Patti per una nuova puntata di Al Centro della Musica.

ci è venuto anche a trovare Luciano Ligabue per questo open bar di mercoledì 9 settembre. Tra poco chiudiamo e ci sarà anche l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Dovreste perdervelo, nessun problema, lo recuperate in qualsiasi momento sia sul nostro sito lattemiale.com che sulla nostra app.

0: 20 in punto.
1: Allora, anche per questo mercoledì dobbiamo chiudere il bar, purtroppo, non me ne vogliano gli alcolisti anonimi d'Italia, ma sta arrivando Anna Patti con delle belle chiacchiere di musica. Aspetta Anna Patti che ti apro il microfono giusto.
2: Eccomi, ciao Edo.
1: Io ho sempre un po' di difficoltà, perché davanti tutte queste luci, tutti questi cursori, sembra un po' tipo albero di Natale.
2: Poi a quest'ora, dai.
1: Sì, alle 8 di sera è sempre tutto un po' concesso, come stai?
2: Bene, bene, grazie, pronta.
1: Oggi dove mi porti?
2: Oggi torniamo negli anni 60 con il primo viaggio.
1: No, non c'ero. Posso confermare che non ci fosse.
2: Sì, in realtà non c'ero neanch'io.
1: Non c'eri neanche tu, sei giovanissima, esatto.
2: No, adesso non esageriamo, però non c'ero neanch'io. Comunque, dai, ti do uno spoiler perché mi piace darti. Sì, ormai ci stiamo abituando.
1: C'è questa confidenza.
2: Sì, ci stiamo abituando. Si parla di donne, quindi anni 60, ma tutto al femminile.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, vabbè, non aggiungerò niente ancora poi. Comunque, seguite Anna Patti, soprattutto se non conoscete gli anni 60, perché, non l'ho ascoltate detto questa settimana, lo dico adesso, se voi ascoltate Anna Patti e state tornando magari a casa, state andando a cena con qualcuno, poi vi potete sedere a tavola e vantarvi di conoscenze musicali che fino a 5 minuti prima non avevate.
2: Beh.
1: Cioè, ma tu lo sai di queste storie, di queste donne degli anni 60? No, e invece adesso sì. E quindi anche su, guarda, parlo a tutti gli uomini d'Italia, se state uscendo con una lei per la prima volta, ascoltate Anna Patti, apparirete degli uomini così
2: acculturati. Un figurone.
1: Perché ormai piace la cultura, è inutile che ci stiamo a girare intorno. Vabbè, io allora mi metto all'ascolto perché devo apparire tra gli acculturati,
2: certo,
1: d'Italia.
2: Certo, giusto, fai bene Edo, ci sentiamo tra poco.
1: A domani, ciao!
0: Latte, latte stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di latte e miele, 10 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente Venere non è più contraria, oggi non è più opposta, quindi i sentimenti, i rapporti possono essere gestiti con maggiore attenzione. Io credo che alcuni Ariete non abbiano avuto meno passione nei confronti di qualcuno, ma ritengo siano stati distratti dal lavoro, da responsabilità maggiori. Per esempio, proprio nell'ambito dell'attività potrebbe arrivare un incarico che è da una parte gratificante, dall'altro pesante. Toro, Venere arriva in opposizione. Non è che tutte le storie d'amore adesso avranno dei problemi, però è probabile che qualcuno si senta deluso, soprattutto se avevi riposto la tua fiducia su una persona, su una situazione. Tutti gli accordi vanno controllati attentamente. Nuovi lavori in corso, dalla fine di agosto qualcosa si è mosso, però evidentemente o c'è un apprendistato lungo o devi fare buon viso a cattivo gioco. Per i gemelli meglio non affrontare oggi discussioni sentimentali importanti, perché la luna rende irritabili. Sul lavoro invece Mercurio da oggi diventa favorevole, quindi aiuta a sbloccare trattative e accordi. Tra l'altro, chi ha iniziato una nuova collaborazione sarà curioso e contento. Cancro, io penso a tutti quelli che erano in ansia, che sono stati dubbiosi ad agosto, soprattutto se mantenere un lavoro, se iniziare un nuovo programma. Ecco, spero davvero che queste tensioni si siano sciolte come neve al sole e sul lavoro aumenti la competizione, ma quella positiva. Amori in corso con Venere attiva. Leone, la vitalità torna, ma devi evitare di esagerare. E tutti quelli che hanno agitato le acque, che magari non hanno tenuto ritmi equilibrati, hanno pagato pegno perché si sono sentiti poco bene. In amore è meglio evitare impulsività. Resti una persona vincente. Se un rapporto è da troppo tempo legato al tira e molla, probabile che torni una fase di nervosismo. Per la Vergine una giornata attiva, la luna nel segno aumenta determinazione e lucidità, Venere torna favorevole in amore, quindi progetti, strategie, cambi di ruolo sono favoriti, anche se ogni tanto ti sembra che tutto vada a rotoli. In realtà il destino ti sta proponendo nuove strade. Bilancia, le prossime giornate sono favorevoli alle relazioni e agli incontri sul lavoro, però scegli bene collaboratori e alleanze. Saturno continua a mettere alla prova alcuni rapporti. Attenzione con Ariete e Capricorno. Non manca però grande considerazione nei tuoi confronti, consensi. Scorpione, è il grande giorno di Venere che arriva nel tuo segno. Aumentano fascino, apertura sentimentale. Poi, tra l'altro, se tu vuoi fare una richiesta nell'ambito del lavoro, Ora va meglio perché ad agosto ci sono stati qui pro quo, magari anche ritardi nei pagamenti negli ultimi mesi. Potrebbe nascere un'attrazione intensa, soluzioni in arrivo. Sagittario, netto miglioramento nell'ambito del lavoro, Mercurio apre la strada a nuovi progetti e può rilanciare qualcosa che magari ti sembrava all'apparenza poco importante. Bene anche l'amore. Capricorno, buone idee, visione positiva del futuro, ma attenzione alle spese con il nuovo transito di Mercurio. Certe tensioni possono pesare e il pianeta dei sentimenti torna però attivo. Quindi se il lavoro crea preoccupazioni, l'amore dovrebbe riportare un po' di serenità nella tua vita, nuovi incontri favoriti. Acquario, ho parlato di un periodo un po' critico, alcuni progetti sono stati ostacolati e potrebbero esserci dei problemi anche dal punto di vista economico. Prima di dare tagli netti, assicurati che sia davvero necessario. Calma. Pesci,

0: piazza vuota. E mai Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte Miele. Noi cominciamo tra poco con Al centro della musica.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
5: Certe lettere d'amore.
6: Latte e miele.
7: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
6: Latte e miele.
8: Ed è malinconia a farti compagnia.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

0: Safe con Parlar d'amore, abbiamo scelto lui, abbiamo affidato a lui il disco Latte e Miele di questa settimana e ultimi ascolti della giornata, ultimi per questo mercoledì 9 di settembre. Noi siamo pronti a cominciare.
1: Al centro della musica, al centro della musica, al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele. Buonasera e benvenuti anche da parte di Umberto Cappellato, che è in regia insieme nelle prossime due ore, anche stasera fino alle 22, con i nostri consueti appuntamenti. Tra poco un viaggio che ci riporterà negli anni 60, torniamo in un decennio che è stato molto positivo, molto allegro, molto fortunato per la musica italiana, ma anche un decennio di grandi cambiamenti, non soltanto per l'Italia ma appunto anche per la musica, e questa prima parte della serata sarà molto al femminile. Si comincia come sempre qui su Radio Latte e Miele al centro della musica con la nostra citazione.
2: Credo fermamente che il sorriso sia l'accessorio più bello che una donna possa indossare. Audrey Hepburn.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni, un sorriso dentro al pianto dal 2021, canzone che Ornella Vanoni ha scritto insieme a Francesco Gabbani e Pacifico, per quanto riguarda il testo e la musica Gabbani e Pacifico appunto. Abbiamo deciso di iniziare questa serata con due straordinarie donne che hanno veramente lasciato il segno nei due mondi in cui hanno vissuto, la nostra citazione dalla quale siamo partiti questa sera, una bellissima frase di Audrey Hepburn, e questa canzone di Ornella Vanoni, perfetta a sottolineare quello che si diceva. Credo fermamente che il sorriso sia l'accessorio più bello che una donna possa indossare, diceva così Audrey Hepburn. Questa canzone parla della capacità di sorridere anche nei momenti di difficoltà della vita, quella grande maturità emotiva che oggi chiamiamo anche resilienza, ma quella capacità di trasformare il dolore in grazia, l'ironia in autenticità. In un verso della canzone Ornella Vanoni dice: per affrontare la stupidità oggi abbiamo ancora l'allegria, e nei momenti difficili, come diceva Hepburn, il sorriso può essere davvero l'accessorio più bello da indossare.
2: Al centro della musica.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nelle ultime ore diversi arrivi sono stati registrati lungo le coste del sud dell'isola. Circa 60 persone a bordo di piccole imbarcazioni sono state intercettate tra Sant'Antioco, Portopino e Cagliari. Nel capoluogo 23 migranti sono sbarcati al Porto Canale e sono stati presi in consegna da una motovedetta della Guardia di Finanza. Proseguono le operazioni di identificazione e assistenza. Rapina all'ufficio postale di Gairo, bottino da 36.000 euro, è successo questa mattina poco dopo le 8.10 nella sede di Via della Libertà. Un bandito armato e mascherato ha costretto un impiegato ad aprire la porta, si è fatto consegnare il denaro, poi è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Erzu che stanno acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 36.000 euro. Nei giorni scorsi un altro assalto era stato tentato senza successo nell'ufficio postale, sempre in Ogliastra. Minaccia una donna con una pistola, arrestato a Sassari. Un 55enne è stato arrestato dalla polizia con le accuse di minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di droga. L'intervento è scattato intorno alle 2.15 dopo una chiamata al 112 da parte di una donna che ha riferito di essere stata minacciata nel quartiere Latte Dolce. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo in auto. Sotto la vettura è stata trovata una pistola con 5 cartucce modificata con una canna ad alta precisione. Nell'abitacolo c'era anche un bastone di legno. Le perquisizioni a casa hanno portato al sequestro di una pianta di cannabis, 120 grammi di sostanza e un bilancino di precisione. L'uomo è stato portato nel carcere di Bancali. Il pecorino romano entra nei panini di McDonald's. L'accordo tra il consorzio di tutela del formaggio DOP e il colosso del fast food porterà alla nascita del nuovo panino romano con il celebre formaggio prodotto soprattutto tra Sardegna, Lazio e Toscana. L'obiettivo del consorzio è avvicinare il pecorino a nuovi consumatori, soprattutto ai più giovani, valorizzando insieme al prodotto anche il territorio e la filiera. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
5: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
8: No! lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
7: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Primo viaggio di questa sera che ci riporta nei meravigliosi anni 60 e ancora protagoniste le donne che hanno rivoluzionato il mondo della musica, del costume, della moda, e si comincia con lei, con Rita Pavone.

Rita Pavone, come te non c'è nessuno dal 1962, siamo tornati negli anni 60 e in quegli anni la figura femminile nella musica italiana vive un'evoluzione radicale, ma in generale diciamo che in quel momento le donne cominciano ad esprimersi in modi completamente diversi, dettando anche un po' le nuove mode del momento. E Rita Pavone è stato un vero e proprio uragano per l'industria discografica italiana, soprannominata Pel di Carota per i suoi capelli rossi, la sua energia esplosiva, questa nuova femminilità un po' androgina che lei appunto ha lanciato, ma soprattutto perché lei è stata la prima a portare alla ribalta le istanze dei teenager in vari modi, in modi diversi, con questa canzone parlando d'amore e per la prima volta parlando appunto degli amori giovani, giovanili, appunto della sua generazione. Rita Pavone è stata anche una delle poche italiane ad essersi affermata nel mercato americano, ha partecipato più di una volta all'Ed Sullivan Show, ha diviso il suo spazio con nomi come Ella Fitzgerald, come Elvis Presley, come Duke Ellington. Mi ricordo quando è venuta a trovarci ai numeri uno che ci ha raccontato del modo in cui lei a tutti i costi ha voluto incontrare Elvis. Recuperate quella puntata dei numeri uno perché è molto emozionata lei quando ce lo racconta, ma ha emozionato anche noi in questa bellissima storia appunto che ci riporta negli anni 60, in un periodo magico per lei e anche per la musica italiana nel mondo. La puntata la trovate nella nostra sezione podcast sul sito lattemiele.com. Continuiamo il nostro viaggio negli anni 60 con un'altra donna che ha rivoluzionato la moda, il costume, oltre che la musica di quel periodo, Caterina Caselli. La

Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare. 1966, questo diventa un inno generazionale, anche femminista, perché pensate, nell'Italia di allora, dove c'era ancora il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, una donna che canta una canzone così, in cui si assume la responsabilità delle proprie scelte sentimentali senza chiedere scusa, è un messaggio rivoluzionario, molto rivoluzionario. E Caterina Caselli diventa il simbolo del beat italiano al femminile e lancia tutta una serie di mode, soprattutto il suo famoso caschetto, che era stato pensato per lei dagli stilisti Vergottini proprio per presentarsi a Sanremo per la sua prima volta sul palco dell'Ariston, e anche quello scardina completamente il sistema, perché eravamo ancora abituati alle acconciature classiche delle donne degli anni 50, e quindi questo caschetto così corto è totalmente rivoluzionario. Ma anche il look, compaiono in quel periodo le prime minigonne che anche le donne italiane cominciano ad indossare, e proprio Caterina Caselli diventa la ragazza, una delle ragazze del Piper, quindi moderna, dinamica, androgina, libera soprattutto da tutti i conformismi dell'epoca, da tutte le regole. E se da un lato c'era lei, al Piper c'era anche un'altra ragazza molto molto diversa rispetto a Caterina Caselli. Lei era stata proprio definita la ragazza del Piper, Patti Pravo. Oggi

0: oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado, vivo così, yeah. Qui e là, io amo la libertà.
1: Fatti bravo con Qui e là. Anche questa canzone rappresenta perfettamente il periodo degli anni 60, grande libertà, vita nomade e anche qui grande, insomma, come dire, approccio non alle regole, distante dalle regole, totalmente anticonformista. Dicevamo che Patti Pravo è la regina del Piper e altra personalità completamente diversa rispetto a quella di Caterina Caselli, lei di formazione classica, veneziana, sofisticata, alta, con questo look che è un mix tra la swing in London e lo stile bohemien di cui appunto parlava proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato, e introduce in Italia un nuovo modo di cantare che è proprio basato su questo distacco, con una vocalità quasi, insomma, un po' sdegnosa, altera, come diciamo prima, e anche teatrale, e soprattutto una voce davvero molto particolare, unica nel panorama italiano in quel momento, è appunto quella di Patti Pravo. Quindi due mondi che comunque però venivano dallo stesso clima, no? E soprattutto proprio dal Piper, che era diventata, possiamo chiamarla così, la scena italiana della musica negli anni 60. Tra poco il nostro viaggio negli anni 60 dedicato alle figure femminili si chiude con un'altra giovanissima che si è presentata al Festival di Sanremo a 15 anni e anche lei ha rivoluzionato il modo di cantare. Tra poco, Nada.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro.
5: Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24. L'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

Nada, ma che freddo fa dal Festival di Sanremo del 1969, è un'altra delle cantanti rivoluzionarie degli anni 60. Venne ribattezzata dalla stampa il Pulcino di Gabbro perché proveniva proprio da lì e soprattutto perché era giovanissima, ma nonostante Nada fosse giovanissima, in realtà porta sul palco dell'Ariston una canzone che ha un'attitudine molto adulta, perché parla di solitudine, parla della disillusione alla fine di un amore, ma anche il suo modo di cantare, anche la sua voce erano davvero impressionanti per una ragazzina di 15 anni che aveva appunto questa attitudine al palco e al canto profondamente matura e già completamente compiuta, anche se insomma sembrava impossibile veramente vista l'età e vista che si trattava anche della sua prima apparizione. Però questa vocalità particolare introduce nel pop italiano una spigolosità nuova che in realtà poi traghetterà, siamo già nel 1969, il pop italiano agli anni 70. Ci sarà poi ovviamente un grande cambiamento di Nada crescendo negli anni 70, anche negli anni 80, una grande evoluzione di questa giovanissima cantante. Se siamo partiti proprio facendovi vedere le due generazioni giovanissime a confronto, la Rita Pavone dei primissimi anni 60 e Nada alla fine degli anni 60. Ci torneremo su questo decennio che tante cose ha da raccontare sulla musica, ma adesso come sempre dopo il nostro viaggio torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità. È tornato 22 Simba, nuovo singolo, si intitola Due passi dal cielo.

0: addosso.
1: Malika Ayane con E se poi, che ci porta verso la fine di questa prima ora di Al centro della musica in questo mercoledì sera. Vi ricordo ancora una volta che oltre ad ascoltarci live dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 potete trovare tutti i nostri podcast sul nostro sito lattemiele.com.
2: Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà.
3: Al centro della musica.
4: Venti e 59
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore ad aprire la seconda ora di Al centro della musica.
2: Al centro della musica.
1: Rieccoci qui, seconda ora insieme in questo mercoledì 9 settembre. Ancora buona serata a tutti voi da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora molto ricca. Tra poco torniamo sull'album che stiamo riascoltando insieme a voi, Rosso, relativo di Tiziano Ferro. E anche stasera scopriamo una canzone, scopriamo quanti mondi aveva messo dentro quell'album di debutto Tiziano Ferro. E poi abbiamo un viaggio, come sempre un viaggio tematico da fare insieme a voi. La parola che ci guiderà questa sera, però, non ve la dico, la scopriamo insieme più tardi. Ci sono anche le nostre novità, come sempre, rimanete con noi.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Spot.
5: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Con quelle tue mani il treno Palermo Francoforte
8: latte e miele.
9: È questo il treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
8: Latte e miele,
10: il treno delle 7:30 senza lui. Cuore di metallo senza l'anima.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, e noi siamo pronti per tornare all'album che ci accompagna questa settimana, l'album di debutto di Tiziano Ferro, Rosso Relativo. Nelle scorse sere abbiamo parlato di quanto successo abbia avuto questo album in Italia, ma nel resto del mondo, proprio perché suonava molto internazionale, perché dentro c'erano tanti diversi mondi musicali che erano quelli che piacevano a Tiziano Ferro, che a lui appartenevano, dall'hip hop, che lui ha davvero sdoganato in Italia, è stato il primo a fare questo genere di musica, all'R&B, al soul, e dentro c'è anche il gospel, che era un mondo che piaceva particolarmente a Tiziano Ferro, e lui ha avuto la fortuna di registrare questo pezzo di cui adesso noi vi facciamo sentire un pezzettino, anzi sentiamolo subito, si intitola Soul.
1: I'm a soldier and I fight. And I fight for my rights, and my music's my own right, and my love's in you. Night is over, don't you lie. Don't you lie about your life, gotta live, don't look behind, gonna fight for you.
0: Tiziano Ferro aveva registrato questo pezzo con la collaborazione del Big Soul Mama Gospel Choir di New York, che sentite ovviamente in sottofondo, e quindi aveva trasportato il gospel facendolo diventare pop, perché poi insomma in un album che è stato molto pop c'erano però tante sonorità diverse, anche tanti argomenti diversi, come questo dei grandi successi tratti proprio da questo album, la canzone che dà il titolo all'album stesso. Lo ascoltiamo, Tiziano Ferro con Rosso Re.

Tiziano Ferro Rosso, relativo proprio alla traccia che dà il titolo all'album che stiamo ripercorrendo insieme a voi in queste sere qui al Centro della Musica. E questa canzone è diventata un po' un'icona del periodo. Non abbiamo mai capito veramente di che cosa parlasse questa canzone, ma tutti conosciamo e cantiamo la storia di Paola, soprattutto che era giovane in quel periodo, ma tutti quanti noi che abbiamo conosciuto e amato Tiziano Ferro già da questo suo primissimo album, per tutto quello che diciamo prima c'era dentro, tanti mondi musicali diversi e questa grande capacità tra l'altro interpretativa di Tiziano Ferro, che già al suo esordio mostrava di avere una voce molto duttile, quindi capace di cantare il pop, l'hip hop, il rap, ma capace anche di esibirsi, come abbiamo sentito prima, nel gospel, e quindi dotato veramente di una grande voce che poi ovviamente abbiamo imparato a scoprire nel corso degli anni e nel maturare della sua carriera. Domani sera concluderemo questo racconto, avremo ancora la possibilità di ascoltare una canzone da questo album. Intanto invece torniamo ai giorni nostri, al 2026, con le nostre novità. C'è il nuovo singolo di Anna Castiglia, si intitola Niente di me.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
7: Pronti per il secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica? A guidarci sarà la parola vita, quattro belle canzoni, tutte molto diverse l'una dall'altra. Si comincia con un grande classico, Amedeo Minghi, La vita mia.

Matteo Minghi, La vita mia, abbiamo cominciato con un grande classico del 1988 in cui l'amore è paragonato alla propria stessa vita e perdere questo grande amore significa come veder svanire la propria stessa vita. Non c'è immagine più forte, più poetica che si possa usare per raccontare un grande amore, ma la canzone poi è un viaggio bellissimo nei ricordi di quando loro stavano insieme, ricordi di giorni semplici, normali, ma ricordi bellissimi che riportano alla mente proprio quella vita spensierata che adesso lui sente sfuggire così come qualcosa che ci sfugge tra le dita. Il nostro viaggio dedicato alla parola vita continua, ci porta in un'atmosfera completamente diversa. Cambiano anche i decenni, dal 1988 andiamo nel 2002, ma qui è una vita insomma che non ha molto a che fare con l'amore ma con dei sentimenti un po' diversi. Riascoltiamolo insieme, questo successo di Samuele Bersani, Che vita, qui su Latte Miele.

Samuele Bersani con Che vita dal 2002, canzone in cui si descrive il senso di smarrimento, di insicurezza dell'essere umano di fronte a tutti i mali del mondo, ma di fronte proprio all'insicurezza di quel periodo. Lo stesso Bersani ha raccontato di essersi sentito come un pesce costretto a nuotare in un mare sempre più inquinato dalle tensioni del mondo. Aveva pensato, quando scriveva questa canzone, ai fatti che erano accaduti nel 2001, all'11 settembre, a come quei fatti avessero cambiato il nostro modo di vivere. E poi ci sono delle metafore che sono quelle tipiche di Samuele Bersani, che parla di bombe garantite intelligenti che però continuano a mietere sofferenza nel mondo. E questo senso, no, di essere sempre sotto controllo, un controllo appeso al collo che limita la libertà e anche la serenità interiore. La vita è protagonista anche della prossima canzone, ovviamente, ma qui torniamo più alle storie d'amore. Le storie d'amore che finiscono e la difficoltà di riprendere la nostra vita normale. Un modo c'è, ce lo spiega Max Gazzè in questo suo grande successo.

0: Max Gazzè, La vita com'è dal 2015, come si fa a dimenticare un grande amore, come si volta pagina e si riprende alla vita, si ritorna alla vita normale. E la ricetta di Max Gazzè in questa canzone è prendere un po' la vita così com'è, dedicarsi a se stessi, al proprio benessere, prima di tutto al benessere interiore, quindi con la meditazione e ovviamente con la musica, che poi è il pane quotidiano di Max Gazzè. E con grande ironia, in questa canzone estremamente divertente, ci invita a pensare che dopo la fine di un grande amore, comunque, per quanto possa essere difficile ripartire, giorni migliori arriveranno. Insomma, a un certo punto improvvisamente la nostra vita tornerà ad essere com'era, forse, chi lo sa. Ci rimane il dubbio comunque ascoltando la canzone. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla parola vita si conclude con la rappresentante di lista.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.

0: rappresentante di lista con Vita a chiudere il nostro viaggio dedicato a questa parola, con questa canzone molto particolare che nasce in modo molto particolare, perché ha raccontato proprio alla cantante della rappresentante di lista che aveva trovato nel cassetto a casa sua, anzi a casa di sua mamma, un libro di poesie scritto dal poeta palermitano Nino Gennaro, dove c'era questa frase che lei cita: sei felice o sei complice? Lui era solito negli ultimi anni della sua vita, questo poeta, di scrivere a mano proprio dei quaderni con le sue poesie e poi regalarli alle persone care. Ovviamente lo aveva regalato alla mamma e lei lo ha trovato, e da lì l'idea folgorante di scrivere questa canzone, perché dice che per lei la felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. E quindi, in una società dove siamo abituati ad avere a che fare con la chiusura, con le difficoltà, con la paura, essere felici è l'atto più rivoluzionario che si possa fare nella vita, e la vita dovrebbe portarci a questo. Bellissima canzone che ci fa riflettere molto su un tema in effetti molto molto importante. Si chiude così il nostro viaggio dedicato alla parola vita. Noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Lo abbiamo già ascoltato nelle scorse sere, questo è uno dei suoi ultimi singoli, Giuse Delizia, da Palermo con furore Super Giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, che sei scema.

0: Laura Pausini dal 2008 con Invece No, noi siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, tra poco chiudiamo, come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al Centro della Musica.

0: amami o faccio un casino.
1: Ventidue in punto.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica per questo mercoledì. Grazie a tutti per essere stati con noi e grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia anche stasera. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Adesso rimanete qui, dopo di noi come sempre ci sono le bellissime canzoni di Rewind. E adesso noi chiudiamo con questo pezzo di Donatella Rettore dal 1979. L'album era Brivido Divino, la canzone si intitola Brilla, a domani notte.

0: latte e miele. Rewind, Rewind,
1: Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: casa mia.
1: Latte e miele.
2: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
3: Voglio andare a casa.
4: La casa dov'è?
3: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
6: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: per lei.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Rewind, Rewind.
1: Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: 1997.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: spot.
1: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
3: Latte Miele Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di latte e miele, 10 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente Venere non è più contraria, oggi non è più opposta, quindi i sentimenti, i rapporti possono essere gestiti con maggiore attenzione. Io credo che alcuni Ariete non abbiano avuto meno passione nei confronti di qualcuno, ma ritengo siano stati distratti dal lavoro, da responsabilità maggiori. Per esempio, proprio nell'ambito dell'attività potrebbe arrivare un incarico che è da una parte gratificante, dall'altro pesante. Toro, Venere arriva in opposizione. Non è che tutte le storie d'amore adesso avranno dei problemi, però è probabile che qualcuno si senta deluso, soprattutto se avevi riposto la tua fiducia su una persona, su una situazione. Tutti gli accordi vanno controllati attentamente. Nuovi lavori in corso, dalla fine di agosto qualcosa si è mosso, però evidentemente o c'è un apprendistato lungo o devi fare buon viso a cattivo gioco. Per i gemelli meglio non affrontare oggi discussioni sentimentali importanti, perché la luna rende irritabili. Sul lavoro invece Mercurio da oggi diventa favorevole, quindi aiuta a sbloccare trattative e accordi. Tra l'altro, chi ha iniziato una nuova collaborazione sarà curioso e contento. Cancro, io penso a tutti quelli che erano in ansia, che sono stati dubbiosi ad agosto, soprattutto se mantenere un lavoro, se iniziare un nuovo programma. Ecco, spero davvero che queste tensioni si siano sciolte come neve al sole e sul lavoro aumenti la competizione, ma quella positiva. Amori in corso con Venere attiva. Leone, la vitalità torna, ma devi evitare di esagerare. E tutti quelli che hanno agitato le acque, che magari non hanno tenuto ritmi equilibrati, hanno pagato pegno perché si sono sentiti poco bene. In amore è meglio evitare impulsività. Resti una persona vincente. Se un rapporto è da troppo tempo legato al tira e molla, probabile che torni una fase di nervosismo. Per la Vergine una giornata attiva, la luna nel segno aumenta determinazione e lucidità, Venere torna favorevole in amore, quindi progetti, strategie, cambi di ruolo sono favoriti, anche se ogni tanto ti sembra che tutto vada a rotoli. In realtà il destino ti sta proponendo nuove strade. Bilancia, le prossime giornate sono favorevoli alle relazioni e agli incontri sul lavoro, però scegli bene collaboratori e alleanze. Saturno continua a mettere alla prova alcuni rapporti. Attenzione con Ariete e Capricorno. Non manca però grande considerazione nei tuoi confronti, consensi. Scorpione, è il grande giorno di Venere che arriva nel tuo segno. Aumentano fascino, apertura sentimentale. Poi, tra l'altro, se tu vuoi fare una richiesta nell'ambito del lavoro, ora va meglio, perché ad agosto ci sono stati qui pro quo, magari anche ritardi nei pagamenti negli ultimi mesi. Potrebbe nascere un'attrazione intensa, soluzioni in arrivo. Sagittario, netto miglioramento nell'ambito del lavoro, Mercurio apre la strada a nuovi progetti e può rilanciare qualcosa che magari ti sembrava all'apparenza poco importante. Bene anche l'amore. Capricorno, buone idee, visione positiva del futuro, ma attenzione alle spese con il nuovo transito di Mercurio. Certe tensioni possono pesare e il pianeta dei sentimenti torna però attivo. Quindi, se il lavoro crea preoccupazioni, l'amore dovrebbe riportare un po' di serenità nella tua vita. Nuovi incontri favoriti. Acquario, ho parlato di un periodo un po' critico, alcuni progetti sono stati ostacolati e potrebbero esserci dei problemi anche dal punto di vista economico. Prima di dare tagli netti, assicurati che sia davvero necessario. Calma. Pesci, uno dei cieli migliori per l'amore. Venere favorisce le passioni, le convivenze, i matrimoni e anche i single hanno buone occasioni da sfruttare. Sul lavoro la situazione migliora, Mercurio non è più opposto. Novità. Vi abbraccio e vi aspetto domani. Ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: spot.
1: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
4: Radio Latte miele.
1: La tua musica italiana.
5: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte miele.

Lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Latte e miele, Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: Zot.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: Latte Miele Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi,
2: la musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: perdere l'amore.
1: Latte e miele.
2: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
1: Latte e miele.
3: Ed è malinconia a farti compagnia.
4: Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: La

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.